0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Se ci sei, rispondi. Se ci sei, rispondi. Metti fuori da Dio ogni ben di Dio. Strade aperte, grande luccichio. Creme magiche da giorno per il viso. Sempre aperto, questo è il paradiso.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Cause it's the wine.

0: Rocket.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: South.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

need, I don't.

0: più del Mediterraneo.
1: Stella Maris,
0: servirà del coraggio per fare il primo dei passi e buttarsi nell'uragano.
2: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Would fall back into some kind of order seemed incredibly unlikely.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

radiocittaverta.it, la tua

Ben trovati, benvenuti, nuovo appuntamento di mercoledì morning con voi Gianluca Polverari in questa mattinata insieme. Ho trovato adesso Aurora il microfono un po' storto, lo sto aggiustando in tempo reale. Bene, come state? Spero tutto ok in questa mattinata che ci vedrà insieme fino alle ore 12, poi a seguire sarà la volta di 33x2, la trasmissione curata sempre dal sottoscritto che vi propone un disco del presente, un disco del passato, l'ascolto intero. Insomma, una mattinata da trascorrere insieme con tanti bei suoni, ma anche con discorsi interessanti per quel che riguarda i giovani, il cinema. Perché? Perché più tardi, verso le 10.30, parleremo con Simone Moraldi dell'Associazione Arte del Contatto per la rassegna Sguardi Attivi, una rassegna che porterà oltre 2.000 studenti di Roma e del Lazio di nuovo al cinema dopo la pandemia, con una serie di eventi. Allora tra un po' ne parleremo. Una serie di proiezioni che vogliono appunto sensibilizzare i ragazzi al mondo del cinema, al suo fascino, al fascino della sala cinematografica. E poi ci sarà il sondaggio che io vi invito già così a pensarci su, perché vi chiederò, e intanto ve lo dico, quale disco vi piacerebbe ricevere come regalo di Natale? Lo so che l'abbiamo già fatto in passato, ma il Natale si avvicina. Domani tra l'altro è festa, all'8, e tanta gente ne approfitta per andare a fare dei regali. Magari potete dare un suggerimento a chi vi è caro, o così fantasticare su qualcuno che vi va a comprare un disco che vi piacerebbe ricevere come regalo di Natale. Va bene, ne parleremo più tardi. Ovviamente ricordo i contatti anche per le vostre richieste musicali. Fatemi sapere che ci siete in questa mattinata. SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, la chat di Skype Radio Città Aperta. Tanta musica da ascoltare insieme, spero appunto con il vostro supporto, e andiamo ad incominciare. Vi ricordo che potete leggere in tempo reale i brani che sto mandando in onda, ossia leggere il nome della canzone e il nome dell'artista.

0: Oh, beh, abbiamo iniziato con questi suoni belli acidi, rock, 70s quasi in certi passaggi. Sono inglesi? No. Sono statunitensi? Nemmeno. Sono australiani? No. Sono austriaci. Si chiamano Mother's Cake e il loro album Cyberfunk. Targato 2020, anno della pandemia, e questo però cacciava via tutti i cattivi virus con una potenza assai potente, un po' figlia anche dei primissimi Red Hot Chili Peppers, perché no? Ma ricordano anche molto King Lizard, anzi King Gizzard e Lizard Wizard, che poi è un bello scioglilingua. Saluto Francesco, Roberto, un bacio a Dem, un saluto a Dem, a Marcello, saluto anche a chi ci segue dalla Russia, Germania, Finlandia. Ricordo i contatti per interagire con la trasmissione: SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype Radio Città Aperta. Verso la seconda parte della trasmissione realizzeremo il nostro bellissimo sondaggio musicale, prima ve l'ho accennato, poi ve lo ripeterò più tardi. Avete fatto colazione? Io attendo caffè cornetto virtuale, però ci sarà qualcuno che si beve un buon latte di capra. Io ve le offro in formato musicale. Loro sono i Goat e la canzone è proprio Goat Milk.
1: Oh brave and young ones, unite in oneness, remove the all jealousy and anger or hatred among us, and unite together. We are not to do bad to the world. Our duty is to do good for the world.
2: Amen.

sempre una festa musicale per quel che riguarda la proposta di Goat, quindi Goat Milk. Per la formazione svedese tornata con un disco che continua sulla linea dei precedenti lavori, che è un bene perché c'è veramente sempre tanta bella psichedelia, tanta bella Africa per certi versi, poi vederli dal vivo è sicuramente una botta d'energia. Oh, allora, si sono assegnati Mercury Prize e il tutto è stato vinto da Little Sims, ossia questa artista che all'anagrafe si chiama Simbiatu Abisola Abiola Aikawo, una rapper proveniente poi da Londra, ovviamente, origini altre africane, e beh, il suo lavoro più recente del 2021, intitolato Sometimes I Might Be Introvert, ha trionfato al Mercury Prize battendo dischi come quelli di Harry Styles, del Wet Leg, del quale si è molto parlato ecco, quando è uscito il disco, degli Yard Act, che comunque hanno fatto un lavoro che ha fatto molto parlare di sé, bravi soprattutto dal vivo, però a vincere appunto Little Sims, brava nel suo mischiare appunto elementi hip hop, rap con soul, funk, introvert, la traccia d'apertura da questo disco vincitore del Mercury Prize, Sometimes I Might Be Introvert. We'll be right back.

Introvert, la traccia d'apertura da questo lavoro di Little Sims, premiato al Mercury Prize, disco vincitore anche per il suo impegno politico e sociale nei testi, oltre che per le belle musiche. Insomma, aveva come rivali Harry Styles, Wet Leg e poi Hard Act, c'era Nova Twins e via dicendo. Quindi complimenti a lei, a questa giovane artista londinese. Saluto Giovanni, buongiorno. Saluto Enrico da Bologna, dice da capra a capra, visto che prima parlavamo di latte di capra, ma soprattutto dei goat, dei capra, chiede i lubricated goat. Più tardi arriveranno, è arrivato dopo il messaggio rispetto alla sequenza che stavo portando avanti, ma al dirio recupereremo. Così come iniziate a pensare a quale disco vi piacerebbe ricevere per Natale, scrivete a Babbo Natale, perché sarà oggetto del sondaggio che porteremo avanti più tardi. Rimaniamo a Londra, rimaniamo in ambiti di sonorità soul o neo soul, in questo caso molto minimali. Un progetto veramente interessante che ho ascoltato da poco, anche che il disco è uscito da poco. Lei si chiama Eliza, con la Z, Elisa. Non Elisa, quella italiana, Eliza. Immaginate un po' Erika Badu in una versione minimale. Un esempio è questa canzone che si intitola Everywhere I'll Ever Be, Eliza, da questo nuovissimo lavoro chiamato A Sky Without Stars. Veramente molto, molto, molto interessante.

Molto bello questo disco, io ve lo consiglio, è un lavoro di recente pubblicazione per un artista che viene da Londra, si chiama Elisa con la Z, quindi non come la Elisa di Monfalcone, ma Elisa, un artista così che lavora sulla materia soul in una chiave molto minimale, molto cinematografica. E a proposito di cinema, andiamo a parlare di questa bella

Kevlar, Francesco Di Bella, quindi ci verrà a trovare sabato 17 dicembre allo Sparwasser per questa festa di Radio Città Aperta, la festa di Natale di Radio Città Aperta, la Living Room Christmas Edition, sabato 17 dalle ore 21, quindi in via del Pigneto 215. Francesco Di Bella sarà intervistato sul palco dal sottoscritto, ci regalerà qualcosa dal vivo e poi a seguire musica con il DJ set di Riccardo Maeli, Eleonora Tagliafico e il sottoscritto Gianluca Polverari. Oh, allora, la nostra Sania sogna di ricevere per Natale come disco anche qui una compilation, la compilation anthology dei neozelandesi The Clean, pubblicata nel 2002 per l'etichetta Flying Nun. L'altro ieri, tra l'altro, dice, è morto lo storico batterista Hamish Kilgore. E allora, idealmente porgiamo dei fiori all'artista venuto a mancare, ad Hamish Kilgore, dei Clean, e ce li ascoltiamo per l'appunto con Flowers.

Questa è la musica di una band chiamata The Clean dalla Nuova Zelanda. O New Zealand, se vi piace fare i fighi. E allora auguriamo anche a Sania di trovare questo album sotto l'albero, questa anthology. Tra l'altro il batterista, come dicevamo, è venuto a mancare proprio pochi giorni fa. Ho un disco che piacerebbe ricevere a me, ecco, ve lo dico anche io, giustamente, ci fosse qualche anima pia che prende nota. Quindi, perché no, ce ne sono alcuni, però diciamo che non mi dispiacerebbe ricevere Fear Fear, quello che è l'ultimo lavoro degli inglesi, Working Men's Club. Mi era piaciuto molto il precedente, questo nuovo ancora in fisico non ce l'ho. E allora ci ascoltiamo un estratto.

un brano molto così elettronico, scheletrico, Money is Mine, Working Man's Club, ecco, Fear Fear, non mi dispiacerebbe riceverlo.

E questi sono Working Men's Club, Fear Fear, e quindi ripeto, non mi dispiacerebbe ricevere questo regalo, insomma, se fossi stato un ascoltatore seguendo così Mercoledì Morning avrei probabilmente scritto questo titolo al 340-197-4468, quindi fatemi sapere ancora pochi minuti, quindi affrettatevi, qual è il disco che vi piacerebbe ricevere come regalo a Natale. Potete informarmi, scrivercelo e ascoltarlo così, scrivendo il testo all'SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook Gianluca Polverari, chat Skype, radio Città Aperta. Però ecco, sospendo un attimo l'ascolto delle vostre segnalazioni perché è appena arrivato il nuovo singoletto delle Editron, che ci stanno bene dopo Working Men's Club. Sono curioso di ascoltarli perché poi il prossimo anno usciranno con il loro nuovo album. Le Editron, questa è Faces.

E questa è la musica di un progetto chiamato Leditron, un progetto che esce con questo nuovo singolo, un singoletto dal titolo Faces. E a questo punto continuiamo anche con la segnalazione di Paola, che vorrebbe ricevere quella che è la copia originale che usciva per Attack Punk Records di CCP, che vale un sacco di soldi, io mi vanto di averla. Quindi degli affinità e divergenze fra il compagno Togliatti e noi per il conseguimento della maggiore età. Io te lo auguro, certo, chi ti farà regalo ti vorrà veramente molto molto bene, e noi ci ascoltiamo una traccia dal titolo Noia. Ma sì, ascoltiamoci questa.

E questa è la musica di un grande gruppo chiamato CCCP, Fedeli alla linea. Quindi Paola, io ti auguro di ricevere la versione originale, quella prima stampa vinile rosso a Punk Records per i CCCP. Noia, quindi ce la siamo ascoltati insieme, anche con Io sto bene a seguire, una sequenza bella che fa terminare anche Mercoledì Morning in questa mattinata, dove ci siamo immaginati un bel Natale con gente che ci vuole bene, che ci regala bei dischi, e un po' ce ne siamo ascoltati. Abbiamo avuto nella prima parte della trasmissione intervista anche alla rassegna Sguardi Attivi, organizzata dall'Associazione Arte del Contatto. Il podcast e l'intervista è già online sul sito di Radio Città Aperta, mentre tra poco sarà online il podcast dell'intera trasmissione sul sito di RCA. Quindi dopo gli spot, anzi dopo l'ultimo brano affidato ai White Lies, gli spot, partirà 33x2, l'ascolto per intero di un disco del presente e di un disco del passato. E quindi, come detto, oggi avremo come disco del presente l'album dei Falls, Life is Yours, e come disco del passato Cabaret Voltaire, The Crackdown. Io vi auguro un buon pranzo, mi ritroverete venerdì in pomeriggio dalle 16 con Alternitalia, solo musica italiana. Da parte mia, da parte di Gianluca Polverari è tutto, e buon proseguimento d'ascolto con Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Ben trovati, ben ritrovati con Radio Città Aperta e questa trasmissione chiamata 33x2, ideata e condotta dal sottoscritto Gianluca Polverari, dove vi facciamo ascoltare per intero un disco del presente e un disco del passato. Quindi dodicesimo episodio e oggi appannaggio di due gruppi inglesi. Per il disco novità ascolteremo un album uscito in questo 2022 più o meno nel mese estivo, ossia il settimo lavoro dei Falls intitolato Life is Yours. Invece per il passato ce ne andremo nel 1983 e ci gusteremo lo splendido The Crackdown, il quarto album che fu dei Cabaret Voltaire. Ripeto, entrambi i dischi li ascolteremo per intero partendo dai Falls, formazione che viene da Oxford, un gruppo che si fece notare agli albori degli anni 2000 con un bel disco chiamato Antidotes, che mischiava insieme elementi punk funk, chitarre afro, dance, un disco che piacque assai, e la loro carriera ha continuato sempre con dischi dignitosi. Gli ultimi episodi erano sotto un unico titolo, Everything Not Saved Will Be Lost, parte prima e parte seconda, due lavori usciti nello stesso anno ma in separata pubblicazione. E ora invece tornano con un disco unico, un bel lavoro che a me è piaciuto assai, un album dove la ritmica torna ad essere sicuramente predominante. C'è sempre quella sottile malinconia nella musica del gruppo, che però sa essere sempre anche molto così ricca di groove, un lavoro insomma che si fa ascoltare veramente molto bene, si fa apprezzare nelle sue canzoni che ben presto entrano nella testa, entrano nel cuore e fanno muovere ben bene le gambe. Quindi i Falls sono sempre una bella conferma: dove si pesca bene. Ecco, io dicevo del precedente lavoro diviso su due album, aveva in quel caso un suono più rock e un po' più scuro, in questo caso invece si torna ad essere più dinamici. E allora ce lo andiamo ad ascoltare, questo album, ripeto, Life is Yours, per i Falls da Oxford, e poi dopo l'ascolto del disco ci ritroveremo per parlare dell'album del passato. Ma ora ecco i Falls.

ed è assolutamente gradevole e ballabile e molto così trascinante il disco dei Falls, il disco diciamo recente presentato all'interno di 33x2, infatti il disco dei Falls è uscito in estate. E ora invece diamo spazio al disco del passato, ovviamente presentato sempre dal sottoscritto, che sceglie anche i lavori da ascoltare insieme, Gianluca Polverari per l'appunto. E quindi dopo i Falls, come disco del passato, invece diamo spazio al lavoro del 1983, The Crackdown, il quarto album dei Cabaret Voltaire da Sheffield. Stephen Mallinder e Richard H. Kirk in duo, dopo la dipartita di Chris Watson, che era stato invece l'altro membro fondatore della band. Beh, i dischi precedenti dei Cabaret Voltaire fanno la storia della musica, perché è uno degli esempi massimi del sound industrial, molto radicali, con delle sonorità sicuramente così magmatiche. In questo lavoro emerge quel qualcosa che nei dischi precedenti invece stava lì sotto banco, ossia quella materia funk che nel caso dei Cabaret Voltaire chiamiamo white funk, così molto algido, unito a delle sonorità elettroniche di matrice IBM che sanno essere veramente incisive. Un lavoro che venne pubblicato appunto nell'83 e segna la seconda fase della carriera della formazione britannica, un disco che si accompagna anche a dei video molto efficaci che accompagnano canzoni come Just Fascination o anche la stessa title track, quindi musica non solo da ascoltare ma anche da vedere. E quindi un lavoro che è basato sull'elettronica di Richard H. Kirk, ma anche sul basso e il cantato ipnotico, che sembra essere quasi sempre uguale, ma non è così, di Stephen Mallinder. Un lavoro che oggi ci gusteremo insieme, per una formazione che ha portato avanti la causa Cabaret Voltaire fino a poco tempo fa, senza Stephen Mallinder attivo su altri progetti e anche in solo, sigla portata avanti dal solo Richard H. Kirk, che purtroppo però è venuto a mancare di recente. E quindi ecco qui questo magnifico lavoro, The Crackdown, disco del passato all'interno di 33x2, qui su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

Charles.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: basta la vistarte alla conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

Il mercoledì sera, su RadioCittàAperta.it, c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

Ed eccoci qui, buon pomeriggio, ben arrivati e soprattutto ben ritrovati in Radio Città Aperta.it quando sono le 18:11. Angelo Pianizzola al microfono per le prossime due ore a tenervi compagnia con Panopticon nel pomeriggio di questo martedì di metà giugno. Andremo avanti, come detto, fino alle ore 20, momento nel quale ci sarà poi Vanessa Nex con Next Generation. Oggi una puntata tutta incentrata sulle novità dell'ultimo periodo, novità focalizzate per lo più su noise e musica un po' un po' particolare, di sperimentazione. Non è stata una cosa voluta, ma così è capitato. Tra poco vi darò tutti i contatti per voi all'ascolto per essere parte attiva della trasmissione. Ed oggi, in avvio di puntata, vi voglio ricordare la metodologia per voi che siete all'ascolto per sostenere la nostra radio, per sostenere Radio Città Aperta. E lo potete fare con un contributo tramite carta di credito o PayPal direttamente dal nostro sito. La cosa è molto molto semplice, perché si clicca sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, il tasto è visibile vicino al player e all'interno di tutti i podcast. E inoltre all'interno di Twitch è possibile abbonarsi al nostro canale, e se avete Amazon Prime, tutta questa cosa è completamente gratuita. Ed ancora, se tutto questo discorso non vi è chiaro, se non sono stato particolarmente chiaro, sul nostro sito trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici. Come detto poco fa, oggi abbiamo una puntata piena di novità discografiche, quindi credo sia arrivato il momento di iniziare con la musica senza perderci in altri preamboli. Il viaggio di oggi inizia dagli Stati Uniti.

Ed eccoli qui, Male Thief, titolo di traccia ed album per questi Black Beach. Male Thief è il terzo album in studio per questa formazione che, come leggevo, si è formata ed ha trovato la propria strada battendo i palchi europei e non solo, aprendo i concerti di formazioni per il momento più blasonate come Proto Martyr e gli ormai purtroppo defunti Metz. Bei tempi quando c'erano i Metz in attività. Comunque loro, i Black Beach, tirano fuori questo sound che mischia, che miscela le influenze maggiori del gruppo, sonorità che vanno dal noise al post-punk e che trovano, secondo me, la giusta sintesi proprio nel brano appena ascoltato, che tra le altre cose chiude anche il lavoro. Male Thief, appunto, è il titolo dell'album. Prima di andare avanti, io vi ricordo il 340-197-4468, il numero per i vostri messaggi su WhatsApp e Telegram. Radio Città Aperta è chiaramente presente su tutti i social maggiori, e cioè Instagram, Facebook e Twitter. E poi radio, Panopticon RCA è la pagina su Facebook della trasmissione. E in questi giorni, girovagando tra siti, riviste, mailing list e tutto quello che può servire per andare un po' a scovare qualcosa di nuovo, mi sono imbattuto nella prossima cosa che ci ascoltiamo, nella prossima band. Loro sono di Londra, ma non la Londra britannica, perché insieme alla scoperta del gruppo ho anche scoperto che esiste un'altra città chiamata Londra, che si trova in Ontario, in Canada. Ammetto la mia ignoranza, io non lo sapevo. Il gruppo in questione si chiama Medieval Found Footage. Hanno scritto un album che dire spiazzante e poco. Noi ce li ascoltiamo con un estratto dal titolo Greater. Loro sono Medieval Found Footage.

devo essere sincero, ho fatto un po' di difficoltà nello scegliere il pezzo da proporre per passare questa formazione, tanto è come dire bizzarro un po' tutto il lavoro.

di preparazione. E dunque, dicevo, arrivano a questo Abagnale, che è il titolo dell'album, disco davvero potente, a tratti secondo me anche con un pizzico di genialità, ma anche assolutamente al di fuori di qualsiasi schema. Le sonorità tendono parecchio abbastanza al noise, anche se c'è, devo dire, davvero tanta teatralità nella loro musica. E come dicevo, scegliere il brano non è stato impresa facile. Quello proposto oggi è sicuramente il più accessibile, il più digeribile, così in prima battuta. Se questo brano un po' ha scatenato la vostra curiosità, andate ed ascoltate questi quattro ragazzi canadesi che rispondono al nome di Medieval Found Footage.

Ora cambiamo genere, sonorità e musica, ma dopo ritorneremo da queste parti, dalle parti del Noise. Ci prendiamo una piccola pausa, ci andiamo ad ascoltare un estratto dal nuovo album per quanto riguarda TOCs.

E questo è il sound al limite, oserei dire quasi al limite dell'ipnotico dei T.O.C.'s. T.O.C.'s che quindi tornano con un nuovo album dal titolo Of Course, creatura questa di John Dwyer che abbiamo apprezzato già la scorsa settimana col suo ennesimo progetto parallelo Eden Axe. E John Dwyer quindi che torna anche con la sua band principale, T.O.C.'s, che in questo lavoro tornano, se vogliamo, un po' alle origini con l'improvvisazione musicale e l'abbandono quasi totale della forma canzone, e quindi mettono insieme questi cinque nuovi brani che compongono appunto Of Course.

dunque, dopo questo intermezzo, chiamiamolo così, un po' ipnotico, torniamo sulle sonorità di inizio trasmissione. Ancora una novità, il prossimo gruppo è francese, si chiamano Doppler, il disco, se vogliamo, il disco, come dire, il disco della settimana, ecco, per quanto mi riguarda, mi voglio sbilanciare. Come detto, si chiamano Doppler, titolo del disco Pourquoi ces disques, questa è The Screen Stops.

Eccomi, è finito il brano. Scusate, ero immerso nella lettura, nel cercare, diciamo così, di carpire qualche informazione in più su questa formazione. Il brano appena ascoltato era Screening Stops per Doppler da Pourquoi Ces Disques, il loro nuovo album uscito non più tardi di qualche settimana fa. Ascoltandoli e cercando, come detto, qualche informazione su di loro, ho scoperto essere loro una formazione quasi di culto in Francia. Con questo disco sono tornati dopo molti, molti anni di silenzio discografico, rimanendo comunque molto attivi invece per quanto riguarda i concerti e per quanto riguarda i live. Come dicevo, si sono costruiti una gran bella fama in Francia, non solo in Francia, anche al di fuori dei confini francesi. Io ammetto ancora una volta, anche in questo caso, la mia ignoranza, perché non li conoscevo assolutamente. E invece devo dire, mi sono ritrovato ad ascoltare un gran bell'album, molto molto variegato nei suoni, e cosa non da poco, suonato davvero bene, con una mostruosa parte ritmica, basso e batteria. In questi 8 brani che compongono l'album, sono assolutamente la parte principale, sono un po' l'architrave sul quale poggia tutto il lavoro. E dunque loro sono Doppler, Pourquoi Ces Disques, il loro nuovo album. Ci ascoltiamo un nuovo estratto sempre da questo disco, e ora è il turno di Where We Started.

E dunque questa è la curiosa coda finale di Where We Started per quanto riguarda Doppler, brano inserito nel loro nuovo album Pourquoi Disc. Siete sempre all'ascolto di radiocittaperta.it, Panopticon, fino alle ore 20. È quasi il tempo della pausa di metà trasmissione. Prima però ci ascoltiamo ancora un paio di brani. Ci andiamo a prendere un estratto dal nuovo album dei Vanessa Van Basten. Morgan Bellini è stato ospite all'interno di questa trasmissione non più tardi di 2 o 3 settimane fa. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è Dining in My Bed, Vanessa Van Basten.

E questa era Dining in My Bed, il brano forse più significativo di tutto il lavoro, lavoro dal titolo Yes, ed album, e traccia anche che apre appunto il grande ritorno della formazione genovese dei Vanessa Van Basten. Album che attendevo personalmente da parecchio e che ho anche avuto la fortuna e il modo di discuterne insieme a chi l'ha scritto, e cioè Morgan Bellini. Appunto, se volete, c'è il podcast dell'intervista all'interno del sito radiocittaaperta.it. Ma come detto poco fa, è il momento di fermarci, arriviamo alla pausa di metà trasmissione con un'altra formazione. Loro sono Rhododendron e questa è la loro Stone.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: l'artista, la vista, la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo, musica e interviste dal mondo teatrale, ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

Il mercoledì sera, su radiocittaperta.it, c'è The Power Night, tutta la notte con sonorità metal, punk, death metal, grunge. Provate a stare fermi.

un cambio netto, un cambio davvero drastico in questo ritorno dalla pausa. Abbiamo cambiato decisamente mondo, genere, sonorità e musica. Siamo entrati nel fantastico, appunto, mondo degli American Football con Bad Moons, brano estratto dal loro nuovo album uscito ormai da qualche settimana. Questa è una formazione davvero molto molto particolare, che ama quasi rimanere nell'ombra. Basti pensare che subito dopo il loro esordio uscito sul se non ricordo male sul finire degli anni 90, un grande esordio tra le altre cose, si sono immediatamente sciolti. Poi dopo qualche anno, se non ricordo male, a cavallo tra il 2014 e il 2015, sono tornati insieme per registrare il secondo e il terzo album. E poi proprio quando forse un po' tutti si erano dimenticati di loro, ecco che tornano con un'altra ottima prova, il loro quarto album, per questa formazione statunitense originaria dell'Illinois.

E quando stiamo entrando lentamente nell'ultima mezz'ora di trasmissione, ci andiamo ad ascoltare un'altra novità, cambiamo ancora una volta suoni. I prossimi vengono dalla Spagna, sono il loro terzo lavoro, si fanno chiamare Espiricon, il loro nuovo lavoro è Selección Sobrenatural e questa è Enciendo el Fuego en el Bosco.

E dunque, dopo un assaggio degli spagnoli Spiricon, siamo immediatamente passati ad un estratto dal nuovo album di My New Band Believe, band che è nato dalla mente che definirei esageratamente geniale di Cameron Picton, ex Black Midi. La scorsa settimana siamo andati a scoprire, ci siamo ascoltati un paio di estratti dal nuovo disco di Geologist, lo pseudonimo di Brian Waits degli Animal Collective. Lo stesso Geologist ha prodotto un altro disco davvero molto molto particolare con Eviter, sempre degli Animal Collective, il duo che si è dato il nome di Cross Boise e che ha appunto prodotto questo disco particolarissimo, disco omonimo, e dal quale ci andiamo a prendere Thousand Acid. Loro sono Cross Boise.

Come premesso, questo è un lavoro, questo è un album che come dire, va un po' preso con le molle, per nulla, davvero per nulla immediato, che va ascoltato, secondo me va ascoltato con la giusta predisposizione d'animo quasi. E se si allineano un po' tutte queste cose, se si allineano i pianeti, si rivela davvero un ottimo, davvero ottimo prodotto. Cross Boys, il progetto dietro al quale si nascondono Evitair e Geologist. Album, come detto, omonimo, che è uscito per l'etichetta Domino Records. Geologist e Evitair, tutti e due membri degli Animal Collective, e quando si parla di Animal Collective la connessione è, almeno per quanto mi riguarda, immediata con Noah Lennox, e quindi Panda Bear, che subito ci andiamo ad ascoltare con uno dei suoi brani migliori, e cioè Tomboy.

E questa era la splendida Tomboy per Panda Bear in questo finale di trasmissione. E come detto, il tempo a mia disposizione è terminato. Avevo ancora, a dire la verità, un paio di cose da farvi ascoltare, che andranno quindi inevitabilmente alla prossima settimana. Panopticon, come sempre, vi dà appuntamento a martedì prossimo dalle 18 alle 20, senza dimenticare la replica di domani dalle 14 alle 15. Rimanete in ascolto perché sta per arrivare Next Generation. Per quanto mi riguarda è davvero tutto, buon proseguimento con la musica di Radio Città Aperta. Un saluto a tutti da Angelo Pianizzola.

0: tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ehi là, salve gente, sono io, sono Nex e questo è Next Generation, il portale qui su radiocittaperta.it dove parliamo di musica dal mondo dei videogiochi con curiosità su trama, giocabilità e anche molto molto altro. Questa che sentite qui di sottofondo è una colonna sonora un po' particolare di un gioco che ha veramente cambiato, secondo me, il mio modo personalmente di giocare e di intendere un videogioco. Perché appunto quando ero bambina ero molto più abituata ai giochi arcade, sparatutto, picchiaduro, quindi non so, Tekken e molti altri. Poi, improvvisamente, insomma, mi capita fra le mani questo titolo ed è qui che effettivamente mi sono proprio resa conto di quanto questo genere sia molto spesso sottovalutato, però poi in realtà ha veramente molto molto da offrire. Ma di che cosa sto parlando? Sto parlando di questo titolo incredibile, molto particolare. Allora, comincio a darvi un po' un indizio, qualche indizio, poi ci ascoltiamo un po' di colonna sonora e poi ne parliamo. Il protagonista è un ragazzo con i capelli biondi, il gioco è ambientato in Europa centrale e sono presenti i viaggi del tempo. Questi sono un po' tre elementi che fanno parte di questo titolo. Rifletteteci un secondo, nel frattempo continuate ad ascoltarvi la colonna sonora e vi ricordo sempre, io sono Nex, questo è Next Generation e sono qui con voi ogni settimana per portarvi all'interno di questo fantastico mondo gaming.

Allora, quindi di quale gioco stiamo parlando? Sono molto contenta di poter portare qui su Radio Città Aperta Shadow of Memories, questo incredibile gioco uscito per PlayStation 2 nel lontanissimo ormai 2001. Allora, il titolo Shadow of Memories è quello europei, mentre negli Stati Uniti troviamo questo gioco disponibile con il titolo Shadow of Destiny. Quindi, Shadow of Destiny, versione americana, e Shadow of Memories in versione europea. Allora, che gioco è questo? Potremmo definirlo una specie di giallo thriller avventura grafica interattiva, definiamola così. Ricorda un po' i moderni Life is Strange e Detroit Become Human come giocabilità. Perché? Perché appunto non abbiamo molte azioni fisiche da eseguire. Quello che facciamo è principalmente ricostruire quella che è poi il percorso della nostra avventura mentalmente, cercando di risolvere degli enigmi che sono un po' particolari. Non vi immaginate i soliti enigmi tipo alla Silent Hill, tipo risolvi col lucchetto, trova la combinazione. No, è molto più ansiogeno in un certo senso, perché nel gioco abbiamo costantemente il tempo.

quindi colonna sonora di Shadow on Memories. Abbiamo detto questa avventura dove il nostro personaggio, intanto cominciamo subito un po' a definire, il nostro personaggio si muove in terza persona, quindi possiamo usare il nostro controller con le nostre levette per muoversi un po' nell'ambiente circostante, anche se non possiamo interagirci troppo. Però ci sono delle, appunto, sequenze particolari da eseguire, degli enigmi che effettivamente ci portano a cercare quello che poi è la risoluzione finale del mistero. Cominciamo un po' intanto a parlare di cosa tratta questo gioco. Il protagonista, appunto, è questo ragazzo molto giovane, biondo, alto, che si chiama Aikash. Ha 22 anni e ci troviamo precisamente all'8 aprile 2021. Lui è seduto al tavolo di un bar in un paesino chiamato Liebersbaum, penso in Germania o giù di lì o in Austria. Dopo il suo caffè esce e si sposta per le vie di questa cittadina. Immaginate questo fantastico paesino un po' borgo, un po' medievale del nord Europa, cioè centro Europa potremmo definirlo in realtà. È qui che passeggia in queste cittadine quando a un certo punto viene accoltellato a morte. Basta, è finito. No, non è vero, non è finito qui il gioco. Quindi cosa succede? Lui muore e si risveglia però in quello che è un ambiente un po' surreale. È tutto così buio e c'è uno strano essere con una voce un po' particolare che gli parla del fatto che, appunto, sì, lui è morto, ma il vero problema non è essere morti, è cercare di capire perché è morto. E lui vuole fargli una specie di regalo, vuole regalargli questo Digipad. Ossia, cos'è il Digipad? È una macchina del tempo sotto forma di agenda che gli consente effettivamente di viaggiare e spostarsi all'interno della linea temporale, e tornare indietro gli permetterà di capire quali sono le cause della sua stessa morte. Quindi il nostro Ike si trova improvvisamente con due scelte: o muori adesso, oppure provi a cercare di capire perché sei morto e provi a impedire che il tuo assassino compia quello che è il tuo omicidio e provi a risolverlo. Sarai in grado di farlo?

Allora, intanto parliamo un secondo di questa incredibile colonna sonora. Abbiamo detto che questo gioco della Konami è stato diretto, prodotto e praticamente scritto da Junko Kawano, ma i compositori sono, come al solito mi scuso per la mia pronuncia giapponese non perfetta, per ovvi motivi, allora si chiamano Norikazu Miura, Hana Aki Ashikawa, scusate, e Sakaya Yamaoka. Questi sono i tre autori principali di questo gioco a livello musicale. Possiamo, sin da subito avrete sicuramente notato che questo gioco, visto che abbiamo detto che è un thriller un po' giallo, ha molti elementi di pausa, di silenzio e di poi quello che è un elemento musicale. Questa alternanza sonora fa sì che effettivamente quello che è il giocatore e per ovvi motivi l'ascoltatore possa ritrovarsi in un ambiente un po' più tensivo. Il gioco ha molti colori, nonostante insomma parliamo sempre di una grafica inizio 2000, però è molto colorato e comunque insomma la grafica è quella dell'epoca per PS2. Quindi il comparto sonoro deve effettivamente far sì, come potete sentire, con vari elementi sottolineare quello che è un ambiente pieno di sospetto, di dubbi e anche un po' di paura, però non in maniera horror come possiamo aspettarci, che non so, nei vari Silent Hill o Project Zero o Resident Evil. Come potete sentire, a livello musicale troviamo molti strumenti a fiato, dall'oboe al clarinetto, e c'è un po' di tutto in questo gioco, archi, però sentite proprio che hanno sempre questi momenti di pausa che tendono proprio a sottolineare la confusione che il nostro personaggio effettivamente prova. Quindi secondo me colonna sonora molto azzeccata. E soprattutto, ora quello che ascolteremo poi nel corso del gioco, ci sono anche dei momenti in cui il nostro personaggio magari è, non so, sotto una tormenta di neve e sentiamo proprio come a livello musicale troviamo questo movimento melodico che si ripete in un loop continuo che sembra appunto proprio portarci a pensare che siamo in una fase di tormento, di freddo. Un suono molto acuto che ci porta proprio a capire effettivamente, ok, siamo in una situazione di rigidità. Quindi colonna sonora veramente molto azzeccata. Un altro che ascolteremo fra poco all'interno del colonna sonora, mentre sono qui che vi parlo delle varie cose, è il momento in cui il nostro Ike, il nostro personaggio, entra all'interno del bar o all'interno del ristorante. Sono le ore 20 all'interno del gioco. Lui entra nel ristorante oppure all'interno del bar, insomma ci sono due momenti specifici, e la musica che possiamo ascoltare invece è molto più lounge, molto più jazz, proprio per far sì che l'ascoltatore si immedesimi in un ok, questo è un locale un po' più tranquillo dove troviamo tante persone come questo.

quindi, come vi ho fatto ascoltare adesso di sottofondo, sentiamo proprio la differenza tra questi brani della colonna sonora, questi molto più rilassati, jazz col pianoforte, che è qui che ci esegue sia accordi che melodia, e a questa batteria di sottofondo, questo leggero piatto che invece ci accompagna. Passaggi col basso. Come sentite, questi accordi molto composti, mentre la melodia si trova in una parte un po' più acuta a livello di ottave, quindi fra la quarta e quinta ottava del nostro sistema temperato. Sempre obbligati ritmici del piano, però appunto, come potete sentire, questo, abbiamo detto, è molto diverso rispetto a altri brani all'interno della colonna sonora. Ma andiamo avanti parlando ancora un po' effettivamente di quello che è un po' il gameplay, che appunto abbiamo detto consiste principalmente in realtà nell'utilizzare questo digipad e viaggiare attraverso le diverse epoche. In ogni epoca, è proprio qui il bello, possiamo trovare oggetti e personaggi con cui interagire e avere dialoghi. Tutti gli altri personaggi che incontriamo sono personaggi non giocanti, e una cosa molto interessante è che ogni epoca ha un suo tema a livello di visivo. Quindi, ad esempio, l'epoca più antica in cui Ike si muove è il 1580. È ovvio che in questo momento starete pensando: perché un omicidio per la strada, un accoltellamento del 2001 è in qualche modo legato a qualcuno del 1580? Giocate a Shadow of Memories se volete saperlo, perché effettivamente i legami che si intrecciano e tutte le conseguenze hanno effettivamente appunto un legame particolare fra loro, molto inaspettato. Giocare a questo gioco e scoprire il finale, anzi i finali, vi consiglio di rigiocarlo costantemente. Beh, devo essere sincera, mi ha portato effettivamente tantissimo a rendermi conto che ogni dettaglio, ogni piccola sfaccettatura di dialogo e ogni persona ha un incredibile potere su quello che poi è la vita di ogni personaggio, questo sia dentro che fuori dal mondo gaming, non credete? E vi consiglio veramente di provarlo. È un po' lo stesso tema dell'effetto farfalla che troviamo anche su Until Dawn, oppure appunto in Life is Strange o in Detroit Become Human o in molti altri giochi. In Shadow of Memories credo che questa cosa sia molto sentita, e stiamo parlando di un gioco del 2001, quindi insomma all'epoca non c'erano tutte queste avventure famose, non che Shadow of Memories lo sia, però credo che sia un gioco, nonostante sia Konami, molto sottovalutato, molto sconosciuto, e sono qui proprio insomma con la piena consapevolezza di dirvi: non tralasciatelo, perché effettivamente questo gioco secondo me ne vale la pena, ha molto da offrire. Ovviamente ve lo consiglio tantissimo se vi piacciono giochi che vi lasciano quella che poi è una riflessione, non se invece preferite qualcosa di un po' più avventuristico, di un po' più cattivo con cui potervi sfogare. Allora questo non è il gioco adatto a voi. Questa che sentite, con cori, con voci che si muovono in contrappunto quasi. Che cosa vuol dire? Quando si scrive in contrappunto, le voci si concatenano fra loro insieme a volte seguendo lo stesso tipo di melodia in maniera, come posso definirlo,
cercato di farmi capire in sequenze che partono da momenti diversi, come ad esempio nei canoni, si definiscono proprio così, oppure con voci che si incastrano fra loro per far sì che si creino delle vere e proprie armonie. Molto spesso, come sentite in questo brano, abbiamo questa che è la linea dei soprani, ossia i suoni più acuti, che restano poi più lunghi e si concatenano con quelle che poi sono effettivamente invece le voci dei tenori o dei baritoni.

questa invece che ascoltate, questo tema un po' particolare, è il tema Digipad, ossia proprio il nostro strumento di viaggio del tempo, è quello che ci consente di spostarci nelle varie epoche. Come potete ascoltare, ci porta in un incrocio sonoro fra passato e presente. Ma andiamo avanti intanto con qualche curiosità di questo gioco, perché è veramente molto interessante. Allora, abbiamo detto che il protagonista viaggia nel tempo per farsi di risolvere il suo stesso omicidio, ma viaggia fra moltissime epoche: 2001, 1980, 1978, 1902, 1584 e 1580. Quindi sono parecchie epoche e possono essere tutte selezionate all'interno, insomma, della schermata del Digipad. Ora, a volte è possibile tornare in un'epoca, tra virgolette, in qualsiasi momento, ma non sempre queste sono sbloccabili. Perché? Perché qualche collegamento si attiva quando effettivamente riusciamo a comprendere per quale motivo dobbiamo ritrovarci in quell'esatto momento e in quell'esatto luogo. Mentre altre volte possiamo semplicemente sì rispostarci da una parte all'altra, ma siamo così tanto liberi di farlo? Nì. Perché? Perché ovviamente ogni viaggio ha un costo e il costo è una pallina di energia. Ora, all'interno di questa città, Levesbam, credo che si pronunci, le troviamo un po' per la strada, quindi se giriamo un pochettino possiamo trovare queste palline di energia. Ma fate attenzione, perché l'ora zero di ogni livello è quella in cui il nostro Ike muore. Perché è vero che lui torna indietro nel tempo a prima, questo nella parte del prologo, prima del suo primo omicidio, della prima volta che viene ucciso. Ma bisogna anche ammettere, molto molto interessante, che questo assassino non si ferma. Quindi se l'ora zero della morte è ore 14, come, o 14:30, ora non ricordo, mi sembra 14:30, nella parte del prologo, vuol dire che poi l'assassino a livello 1 magari ci proverà a uccidere alle 3:15. E noi dobbiamo far sì ovviamente di trovare l'energia, cercare la soluzione all'interno di quella fascia di tempo. Il tempo lo troviamo in alto a destra. E no, non possiamo scappare, perché è lì costantemente che si muove ed è importante cercare di effettivamente impedire il nostro stesso omicidio nel tempo stabilito, perché altrimenti siamo semplicemente morti

Ora, altre curiosità, sappiate che appunto abbiamo detto questo gioco è uscito per PS2 e infatti le recensioni sono molto molto positive, un po' meno quelle per PC, dove insomma ha ricevuto pareri discordanti. Allora, personalmente vi posso dire che il personaggio è un po' rigido, non ha molte azioni da eseguire, principalmente è una storia interattiva, quindi si fa un po' fatica effettivamente a cercare azioni da fare. Ci sono dei luoghi con cui possiamo interagire, persone con cui possiamo interagire e mini storie secondarie di varie persone che conosciamo nel corso delle epoche, molto interessanti, con cui effettivamente possiamo avere un quadro un po' più completo di quello che era Liebesbaum, o Liebesbaum ovviamente, non saprei dire, e ci ricorda, ci porta un po' a renderci conto quanto effettivamente nella vita non sembra, non ce ne rendiamo mai conto, ma ogni luogo ha una storia prima e

ci rendiamo conto che troviamo magari quello stesso personaggio più giovane, oppure un suo parente, e magari quello che noi diciamo a quest'altra persona potrebbe potenzialmente cambiare la vita della persona, insomma, nella nostra stessa epoca. Quindi molto molto interessante. Sono piccoli elementi che vi consiglio sempre di considerare, ecco. E un po' anche, vabbè, nella vita dei nostri tutti i giorni non possiamo avere il nostro Digipad, anche se ammetto che non sarebbe male per poter tornare indietro nel tempo. Però ci rendiamo conto di quanto magari quello che qualcuno ha fatto prima di noi ha poi portato a quella che è la nostra vita. Ovviamente, visto che ogni scelta ha le sue conseguenze, come insegna Life is Strange, tutto quello che facciamo ci può portare a un finale diverso. Ci sono moltissimi finali e sono classificati con le lettere. Quindi ci troviamo poi nella parte dell'epilogo, dove appunto effettivamente cerchiamo, ora non sto qui a farvi spoiler, ci troviamo sempre a renderci conto e a metterci davanti a quelle che sono le nostre azioni e allo svolgimento della storia, e ogni volta appunto quello che poi è il finale può essere diverso. Quindi molto molto consigliata questa cosa, fate sempre attenzione a tutto quello che fate.

un gioco molto bello. Pensate che il doppiaggio è stato molto elogiato e definito molto professionale. A me effettivamente non è dispiaciuto. E è stato addirittura nominato al premio miglior avventura per PC al The Electric Playground. Ma quell'anno vinse Silent Hill 2, ma insomma era un po' difficile battere Silent Hill 2. Quindi effettivamente mi dispiace, Shadow of Memories, sei capitato con persone sbagliate, ma insomma purtroppo a volte capita. L'ideatrice, scusate, Kawano, nel 2008 ha scritto un altro gioco a tema viaggi nel tempo, in realtà, che si chiama Time's Hollow ed è per Nintendo DS. Il protagonista si chiama Ethan Vainos ed è una specie di, come posso dire, di ragazzo molto giovane, non so esattamente, penso che sia uno studente, che si risveglia in una dimensione parallela in cui i suoi genitori sono scomparsi, e a lui spetta il compito di scoprire, insomma, qual è la verità dietro tutto questo mistero. Quindi questa autrice penso che sia proprio una grande amante del giallo, del thriller. Anche io devo essere sincera, fra letture e giochi preferisco questo genere perché è molto riflessivo e ci aiuta tantissimo effettivamente a comprendere cose diverse, a fare percorsi mentali un po' diversi da quelli magari a cui siamo abituati nella nostra routine quotidiana. Ma ci ascoltiamo ancora un po' di brani della colonna sonora che nel frattempo, insomma, vi lascio qui di sottofondo.

questo loop è uno di quelli che effettivamente ci accompagna come giocatori in un momento un po' più tensivo e ecco, di elaborazione di qualcosa che abbiamo scoperto. Molto molto interessante. Anche questo, per esempio, invece è un loop un po' più cupo. Abbiamo questo loop ritmico e invece questo suono che ci porta appunto effettivamente sempre in una fase un po' tensiva del nostro gioco, che appunto abbiamo detto non ha vinto il premio perché purtroppo si trovava a combattere per questo titolo contro Silent Hill. Ma sappiate che in realtà molti sceneggiatori e tecnici che hanno lavorato su Shadow of Memories hanno anche lavorato proprio su Silent Hill, quindi insomma comunque penso che si siano sentiti soddisfatti nello stesso modo. E la città immaginaria, questo è un tema principale, ecco una cosa che, visto che ci stiamo trovando proprio a scorsarlo in questo momento, questo mini tema si ritrova in molte tracce del gioco e è quello che appunto è il pattern principale a livello melodico che si risegue e ci proprio riporta a livello identificativo a questo gioco. Non so, mi viene in mente un altro, è quello del motivetto del fischio di Remothered. Spero che non ce l'abbiate in mente perché è traumatico. Ancora oggi ho paura della gente che fischia. oppure nel parte di chitarra famosa in Mi minore pentatonico, ovviamente, di The Last of Us. Ma comunque, dicevamo, andiamo avanti parlando effettivamente a livello di altra curiosità di questa città Liebeschbaum, che in realtà non esiste. È una cittadina immaginaria che però il cui significato è l'albero della vita, ed è molto interessante effettivamente come nome, perché appunto abbiamo detto il nostro protagonista, di cui non rivelerò troppi spoiler perché è molto complesso come personaggio e molto complessa come storia, ha veramente mille sfaccettature. Il nostro protagonista comunque ha una vita un po' particolare, un po' misteriosa, perché effettivamente improvvisamente a 22 anni devi essere accoltellato e morire. Quindi il fatto che la città si chiami l'albero della vita ci fa proprio pensare, personalmente, ecco, lo associo al fatto che potrebbe essere le varie sfaccettature che poi effettivamente può prendere la nostra esistenza e come ogni radice sia nascosta, però poi porti a quello che poi è effettivamente quello che si vede in superficie.

Ok, sto cercando di farvi ascoltare un pochettino questa colonna sonora e proprio cercare quindi di farvi entrare nel mood. Abbiamo detto che ogni brano, cioè ogni, scusate, brano sì, della colonna sonora è relativo a un momento specifico. Abbiamo ascoltato prima quelli un po' più melodici nei momenti in cui il nostro personaggio è rilassato, questi un po' più ritmici e tensivi con questi stacchi alternati da silenzi, nei momenti in cui ci troviamo magari, non so, a passeggiare per la nostra Liebeschwamm in un momento in cui è notte e magari, ecco, sappiamo che mancano 20 minuti alla nostra morte, quindi il nostro assassino è vicino. E quindi, insomma, tutti questi brani sono accompagnati da una relativa scena, ovviamente. E però abbiamo detto anche ogni epoca ha come tema principale anche un colore. Negli anni più antecedenti, quindi 1580 e 1584, il tema, okay, il filtro, come potremmo definirlo oggigiorno, a livello visivo che troviamo è molto aranciato, molto più terracotta. Ci rendiamo proprio conto che tutto l'ambiente... Ah, una cosa che forse ho dato un po' per scontato: noi viaggiamo nel tempo, sì, ma ci troviamo sempre nella stessa città, che quindi vediamo evolversi nel corso del tempo. Quindi appunto nel 1500 ci troviamo comunque con questo filtro un po' più aranciato, un po' più terracotta, dove ovviamente non ci sono strade asfaltate e molto altro, per ovvi motivi. Ci stanno manca adesso, ma va bene. Però magari questo è un problema italiano e non è questo il luogo per parlarne. Comunque, poi ci spostiamo nel 1902, dove invece il tema principale è un po' bianco e nero, quindi ci troviamo questo filtro dove è tutto un po' grigiastro. E un'altra cosa, ovviamente questi sono gli anni, ma non stiamo sempre all'interno dello stesso giorno, quindi non è sempre questo 8 aprile. Ormai l'8 aprile io lo associo proprio a Share of Memories. Ogni volta che viene l'8 aprile so che è passato un altro anno dall'avventura del fantastico Aikash. Però ovviamente quando ci spostiamo all'interno di vari anni ci troviamo in ore diverse e in giorni diversi. Ad esempio, questa colonna sonora che state ascoltando in questo momento è la colonna sonora che ascoltiamo quando il nostro personaggio si trova nel 1978. Ora, non vogliatemene, ma non ricordo il giorno esatto in cui Ike cammina all'interno del 1978. Posso dirvi solamente che era un giorno freddo perché c'era la tormenta di neve. Per questo, come poco fa vi parlavo di questo brano, molto tensivo, con questi suoni molto acuti, in realtà appunto ci troviamo in un momento molto freddo all'interno del gioco.

Ora, una cosa importante, come vi ho già detto, ci sono tanti finali disponibili, credo che in totale siano 8. È disponibile anche un ulteriore finale, definito proprio finale extra, che è sbloccabile come avventura solo dopo aver completato tutto il gioco. Ora, non saprei dirvi a livello di longevità quanto è lungo, ma comunque è tranquillamente fattibile, penso forse fra le 5 e le 6 ore. Comunque è un gioco di quelli che effettivamente, come una volta, si potevano giocare all'interno di una sola giornata e racchiuderlo, insomma, un po' lontano dalle 80 ore di adesso di altri giochi moderni, non open world ovviamente. Questi finali diversi ovviamente abbiamo bisogno di sbloccarli se siete come me, insomma, che siete un po' fan del scoprire tutte le sfaccettature di qualcosa. Sono sbloccabili ovviamente solo rigiocando più volte il titolo, cercando sempre di cambiare un po' qualcosa, e vi consiglio di farlo comunque. E una cosa interessante è che poi ovviamente, dopo che abbiamo finito, ci possiamo trovare, insomma, all'interno del menu le percentuali di risoluzione e di completamento del gioco. Ogni azione ci fa scoprire qualcosa in più e fa alzare un minimo la percentuale. Ora, piccolo mini spoiler, potremmo definirlo piccolo trucchetto per aumentare questa percentuale. Tutto conta, anche l'interagire con una persona non solo una volta, ma riparlarci dopo un po', e cambia quella che è la percentuale del gioco, perché molto spesso magari potrebbe capitare che quella persona ha un qualcosa di nuovo da dirci, e, o magari noi abbiamo qualcosa di diverso da chiederle. Ovviamente il livello non può essere, a livello di giocabilità, quello che c'è appunto adesso in Life is Strange, ora per citare qualcosa di recente uscito, insomma, negli ultimi anni. Però vi posso assicurare che effettivamente è un po' il precursore di quel tipo di titolo lì. Quindi ogni minimo elemento può far aumentare la percentuale di completamento del gioco. Ogni oggetto con cui interagiamo, ogni persona conta. Quindi molto spesso magari avete, non so, ultimato il capitolo, avete completato tutto quanto, però la percentuale di risoluzione è, non so, 60%. Magari basta andare a parlare, non so, accarezzare il cane da qualche parte, per esempio, o interagire con una donna molto stramba, e ce ne sono di personaggi strambi, e lì improvvisamente, insomma, qualcosa cambia all'interno della nostra percentuale.

Questo invece, sì, questo la tracks, questa canzone, questo brano, se così possiamo definirlo, è molto mistico, sembra quasi un brano di musica concreta. Non so se siete fan di quel tipo di musica. Ho avuto, non so, la possibilità di fare l'esperienza di andarci. Se vi piacciono questo tipo di suoni un po' particolari, vi consiglio la musica concreta. Ma nel nostro caso è solamente il brano Time Traveler, tratto appunto sempre da Shadow of Memories, in cui questo è il suono che ascoltiamo quando viaggiamo con il nostro Digipad attraverso quello che poi effettivamente è il tempo. Molto bella la fase del viaggio del tempo, perché appunto abbiamo detto è un po' una fase di caricamento, intanto specifichiamolo, della nuova fase del gioco, della nuova epoca. E mentre di solito il protagonista lo troviamo sempre, appunto noi interagiamo con l'ambiente e vediamo sempre il nostro Ike di spalle, anche se ovviamente è un po' possibile muovere la visuale, nella parte del caricamento, ergo viaggio del tempo, invece troviamo solo fasci luminosi che si, non so, avvicinano e si muovono, quindi sembra di camminare in una specie di tunnel pieno di luci.

questo che vi ho appena fatto ascoltare è proprio il tema che ascoltiamo all'inizio del gioco, nel nostro prologo, appena mettiamo il tasto proprio inizia partita, con appunto tutta la fase in cui il nostro personaggio, abbiamo detto l'8 aprile 2001, si trova all'interno del bar, beve il suo caffè, esce dal bar e viene accoltellato improvvisamente per e senza apparente motivo per le vie di questa Liebesbaum. Allora, ovviamente io vi ringrazio come al solito per aver ascoltato Next Generation, il portale qui su radiocittaperta.it, dove parliamo di videogiochi e ascoltiamo la colonna sonora e a volte analizziamo qualche pezzettino insieme per cercare di capire come questa effettivamente può cambiare molto spesso totalmente l'intenzione del gioco e ci accompagna a livello proprio di gaming nelle scene. Oltre a tutto questo, io vi ricordo sempre di ascoltare tutti i podcast il più possibile di radiocittaperta.it, dalla Bottega del Forno a 33x2 e Rock Trotter, sono molti i programmi qui che trovate su Radio Città Aperta, dove ognuno insomma parla di qualcosa di diverso: cinema, storia del rock, teatro, informazione, curiosità anche dal mondo un po' più dell'informatica, e c'è un po' di tutto qui su radiocittaperta.it. Noi siamo sempre contenti e felici di poter condividere con voi quello che è un po' un piccolo spazio del nostro tempo e nello stesso momento anche quelle che sono un po' le energie e competenze o semplicemente passioni che ognuno di noi ha. Quindi ancora una volta vi ringrazio, vi ricordo come al solito che potete trovarmi su Instagram sul mio profilo Nessie_next oppure su Next Generation 2_2.0, dove potete consigliarmi un gioco che vi è piaciuto e di cui volete parlare, oppure potete sempre scrivermi per messaggio quello che è magari la vostra opinione sul gioco e io poi la trasmetterò in diretta, così almeno insomma vediamo se effettivamente è un'opinione condivisa o meno. Io appunto vi ringrazio, vi ricordo sempre di ascoltare Next Generation ogni martedì alle ore 20 qui su radiocittaperta.it, e lo trovate sempre anche in replica il mercoledì oppure quando volete nella sezione podcast. Vi ricordo inoltre anche che trovate il tasto sostienici per poter effettivamente sostenere Radio Città Aperta e poter contribuire con un piccolo contributo per far sì insomma che la nostra radio possa crescere, che i nostri programmi possano essere sempre un po' più migliori e condivisi con le persone. Quindi grazie mille, vi lascio con l'ultimo brano della colonna sonora di Shadow of Memories, gioco sviluppato da Konami nel 2001. Lo trovate insomma un po' qualche gameplay su internet, ma vi consiglio magari in qualche modo di reperirlo, un po' difficile perché è un gioco di nicchia, ma ne vale veramente la pena. E quindi vi saluto e ci risentiamo presto. Non mancate!

Ehi la gente, salve, salve a tutti, io sono Nex e questo è Next Generation, come al solito ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21 qui su radiocittaperta.it per tenervi un po' di compagnia. Di cosa parliamo a Next Generation? Parliamo ovviamente di musica dal mondo gaming, curiosità e tanto tanto altro. Non so se avete già riconosciuto il gioco di oggi, ne cominciamo a parlare fra pochissimo, ma intanto ovviamente volevo ricordarvi, come al solito, di seguire sempre Radio Città Aperta, ogni programma, di informarvi, perché Radio Città Aperta insomma è informazione, è intrattenimento, curiosità e anche ovviamente tanta musica. Vi aiuta a scoprire tantissimi programmi, tantissime canzoni, generi che magari non vi aspettavate. Quindi ovviamente io vi ringrazio sempre di tutta l'attenzione, di tutto quello che ci date costantemente. Potete anche fare una piccola donazione, andate nella nostra sezione Sostieni Radio Città Aperta, nella sezione Sostienici, e trovate un po' tutto quanto per poterci aiutare e poter contribuire a far crescere questa nostra piccola realtà, perché è importante appunto cercare di darsi un po', ecco, agli altri, non solo appunto dal punto di vista economico, ma proprio anche a livello sociale, cercare di interagire più possibile. Quindi noi vi invitiamo sempre ovviamente ad ascoltare i nostri programmi in diretta e anche nella sezione podcast, quindi ovviamente trovate sempre tutto nelle varie sezioni del sito, è molto molto comodo e fatelo. Ma iniziamo subito col gioco di oggi, perché non è che ha troppo bisogno di presentazioni. Questa colonna sonora è iconica, questo gioco ovviamente penso che sia uno dei più famosi al mondo, ma vi dico fra pochissimo di che stiamo parlando.

quindi avete riconosciuto la canzone di oggi? È tratta da un gioco molto molto famoso, questa appunto è incredibile. Sto parlando di Pac-Man, ovviamente. Pac-Man è un gioco che ovviamente ha fatto la storia, non tutti conoscono questa nostra pallina gialla con i guantoni arancioni e le scarpe rosse e questo sorriso gigante. Lui è nato in versione arcade, aveva una visuale in 2D, non so se vi ricordate i primi Pac-Man, la visuale era dall'alto su questa specie di labirinto e l'unico scopo era mangiare questi biscotti e i fantasmi, che avevano un nome specifico, signori, non erano nomi a caso, si chiamavano Blinky, Pinky, Inky e Clyde. E non sapevo all'inizio che avessero dei nomi ben precisi, eppure ce l'hanno: Inky, Pinky, Inky e Clyde. Sembra un po' uno scioglilingua, e Clyde sembra tipo il figlio adottato, però vabbè, si chiama Clyde, d'altronde non lo so, forse i genitori avevano finito la fantasia. Ma bando alle ciance, come al solito. Allora, questo gioco è uscito il 22 giugno del 1980, pensate, in Giappone. E mentre poi, insomma, qualche mese dopo, sempre nel mese di ottobre, però è uscito in Nord America. Quindi, appunto, a livello di giocabilità potevamo semplicemente spostare il nostro Pac-Man all'inizio, e che doveva mangiare appunto questi biscotti e questi fantasmi. La grafica, non so se ve la ricordate, risulta molto colorata sin da subito. E questo è una curiosità già molto interessante. Fu fatto proprio perché doveva attirare ogni tipo di pubblico. Ormai era il 1980, non c'erano più solo giochi per i maschi, dovevano essere anche giochi che potevano piacere effettivamente a una donna, e quindi hanno scelto di renderli un po' più colorati per far sì che potessero essere un po' venduti poi a chiunque.

Questa che sentite di sottofondo, come al solito, è la colonna sonora tratta dal videogioco. Ora, ne parliamo un pochettino. Le musiche e gli effetti sonori della versione arcade si devono al compositore Toshio Kai. Ovviamente ci sono stati poi innumerevoli giochi e molto altro dedicato alla nostra pallina gialla. Che appunto ci sono un sacco di curiosità che voglio dirvi su questa cosa, perché alcune sono veramente interessanti. Intanto appunto riparliamo un po' della giocabilità e quindi di che cosa trattava questo gioco. Stiamo sempre parlandone un pochettino dal punto di vista del primitivo Pac-Man, perché non so se vi ricordate, c'era anche Pac-Man World, un gioco che da piccola, non lo so, ho adorato. Questa è la colonna sonora di Pac-Man World. Come potete sentire, questi suoni sono un po' più, sì, elettronici, però derivano un po' più da una musica, come abbiamo ascoltato anche nella title track, in un certo senso, nella title screen, scusate. Qualcosa di un po' più jazz, di un po' più swing, un po' più ritmato, un po' più ternario, che ci faceva un po' più venire voglia di ballare. Ovviamente parliamo degli anni 80, quindi c'era già un po' più in voga un altro tipo di musica, però effettivamente, non lo so, io mi sono appassionata al jazz e poi ho deciso di laurearmi in questo proprio perché fra le tante cose che mi hanno fatto appassionare a questo genere c'era anche questa colonna sonora che mi ha proprio cambiato l'esistenza, in effetti. Comunque, dicevamo, quindi ritornando a parlare della giocabilità, il nostro Pac-Man, cioè il giocatore che ovviamente controlla il nostro Pac-Man, che è questa pallina di colore giallo, si ritrova in questo labirinto e al suo interno appunto ci sono questi puntini o questi biscotti, però visto che deve mangiare, per me sono biscotti. E appunto ci sono questi quattro fantasmi che vanno assolutamente evitati, perché ovviamente loro tendono ad attaccarti a mangiare. Sono Blinky, quello rosso, Pinky, quello rosa, e fino a qua bene o male era semplice, Inky, quello blu, e Clyde, che insomma è arancione. Ovviamente loro non devono toccare il nostro Pac-Man, altrimenti ci sarà la perdita immediata di una delle vite. Ci sono a disposizione, mi sembra, 3 vite. Quindi questo labirinto noi lo vediamo in 2D, abbiamo detto, ed è un po' percepito dall'altro, quindi vediamo percorsi in orizzontale, in verticale, dobbiamo semplicemente spostarci destra e sinistra. Per facilitare un po' effettivamente poi quello che è la sconfitta, diciamo così, di questi fantasmi, ai lati del labirinto ci sono le pillole speciali, lo so, è Pac-Man questo, che per un tempo limitato, che all'inizio erano solo 10 secondi, rovesciavano completamente la situazione, quindi praticamente il nostro Pac-Man diventava ultra forte e poteva assolutamente andare a mangiare i nostri Inky, Pinky, Inky e Clyde. Quindi diventavano tutti blu, si spaventavano tantissimo e c'era questo momento di frenesia per pochi secondi in cui Pac-Man diventava un po' più incattivito e se li mangiava tutti. E ovviamente poi questi tornavano normali. Oh, una cosa importante a livello di punteggio, servivano circa 10.000 punti per ottenere una vita extra. E ce ne stavano un sacco di queste palline che ovviamente davano punti, e ovviamente anche se poi quando si otteneva questa pillola speciale e si potevano mangiare questi fantasmini, ogni fantasmino dava all'inizio 200 punti e poi si andava a raddoppiare, quindi con il secondo fantasma avremmo preso 400, con il terzo 800 e fino a 1600 punti, quindi tutto in sequenza.

quanto mi mette allegria il nostro Pac-Man, lo adoro. L'abbiamo parlato un pochettino del punteggio e ovviamente ci sono anche delle, occasionalmente, delle scenette di intermezzo molto divertenti che hanno come protagonisti Pac-Man e il nostro fantasmino Blinky, che era quello rosso, ricordate? Blinky, per esempio, in uno di questi insegue Pac-Man fino a sparire dallo schermo e successivamente riappare di colore blu, inseguito a sua volta da Pac-Man gigante. Questa scena si presenta dopo il secondo livello. Ce ne sono un po', ma principalmente, insomma, questo qui. Ora, l'icona di Pac-Man, non so se avete presente questo, diciamo, cerchio, ma ci arriviamo a questo, con la bocca aperta, questa faccina con la bocca aperta tutta gialla. Il vicepresidente Thomas Nierman, a tal proposito, proprio riguardo quello che è poi l'immagine di Pac-Man e come è stato realizzato fisicamente, ha dichiarato: eravamo al posto giusto al momento giusto, perché l'idea è piuttosto singolare. E sembra infatti che questa incredibile idea di come doveva essere fatto questo personaggio venne a Toru Iwatani, che appunto lavorava lì, che durante una cena con degli amici, insomma lui era un di questi che lavorava lì alla Namco, durante una cena con degli amici, guardando una fetta di pizza, cioè aveva la pizza davanti, ne ha mangiato una fetta e quindi c'era proprio quella che era la forma di Pac-Man. E dopo 14 mesi da quella cena, appunto il 22 maggio del 1980, grazie a un team di sviluppo di 8 tecnici, quindi fra software, hardware e appunto Toshio Kai come musicista, finalmente è nato il nostro Pac-Man, un successo ovviamente abbastanza incredibile, come potete sapere. All'inizio però, insomma, veniva definito troppo carino per avere successo e ovviamente questa frase fu totalmente smentita, perché poi lo sappiamo, ha fatto un successo incredibile. Una piccola curiosità: all'inizio cioè Pac-Man deriva da Pokémon, che a sua volta deriva dalla parola giapponese paku paku, ossia chiudere e aprire la bocca, questo paku paku paku continuo. Il nome poi è stato cambiato in Pac-Man negli Stati Uniti, perché ovviamente c'era una spiacevole assonanza fra Pac-Man e Pac-Man, e quindi l'hanno chiamato così per cercare di renderlo un po' meno poverino, un po' meno spregevole e equivoco.

E questa appunto è la colonna sonora di Pac-Man qui su Next Generation, sempre con me Vanessa Nex, ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21, in questa oretta in cui ci lasciamo un po' tutto quanto indietro dal punto di vista dello stress, del caldo o freddo che sia. Io, lo sapete, non sono una che soffre molto il caldo, quindi mi trovo sempre bene quando c'è un po' più di clima delicato, ecco, quando si avvicina l'estate posso mangiare il gelato e cose del genere, ma non so, non tutti vedo che hanno questo mio lato. E, però ecco, mi piace tenervi compagnia soprattutto parlando di videogiochi. Io ci sono cresciuta, lo sapete, e cerco di condividere un po' con voi quello che è la mia passione e anche un po' effettivamente di svago. Ma come abbiamo già detto in varie puntate precedenti, anche qualcosa di a volte formativo. Quindi continuate ovviamente sempre a seguire Next Generation ogni martedì dalle ore 20 alle ore 21 e il mercoledì in replica dalle ore 16 alle ore 17. E ovviamente anche gli altri podcast, trovate per esempio il martedì Forno One, trovate, non so, appunto il lunedì Rosso Malpelo, ma ovviamente se andate nella nostra sezione sul sito con tutta la programmazione trovate poi tutti i vari orari. Vi ricordo appunto però che potete anche ascoltare appunto i vari podcast ogni volta che volete voi.

Quindi eccomi qui tornata per raccontarvi ancora qualche curiosità su Pac-Man. Ah, intanto sappiate che dal 1987 la visuale si sposta, non è più dall'alto verso questo labirinto, ma appunto cambia e mantiene comunque la prospettiva, dà senso un po' di profondità senza essere un completo 3D. I labirinti diventano più grandi e tendono un po' a far perdere, però è un po' quello il bello. Poi abbiamo detto ovviamente diventano proprio giochi 3D dove non c'è più solo il labirinto, ma ci sono veri e propri spazi dove spostarsi quando poi appunto si va più su Pac-Man World. Ovviamente la nostra pallina gialla ha ispirato film, serie, in particolare quella prodotta da Hanna-Barbera, trasmessa in Italia tra il 1982 e il 1983, quindi mi sono passati parecchi anni, una quarantina. E, però ecco, fa sempre strano pensare a come Pac-Man sia riuscito effettivamente a appassionare e a far innamorare poi tantissime persone. Ci sono anche comunque app per giocare da Android, quindi ormai Pac-Man nelle varie versioni lo trovate ovunque. Io non so, penso di averci giocato tantissimo su vari giochi della saga, che appunto ho sempre trovato molto carini e un po' rilassanti, un po' divertenti, perché siamo sempre un po' rincorsi, quindi questo un po' stato d'ansia sana, diciamolo così, che lascia quella tensione che fa molto divertire. Allora, conta 256 livelli, quindi neanche pochi. E questo però per colpa di un bug, perché in teoria doveva essere infinito. E poi invece sono arrivati fino al 256. Ci sono decine di sequel, imitazioni, versioni hackerate. Ve l'ho detto, potete trovarlo ovunque se volete giocarci. Appunto, la forma del fatto che, cioè, la forma di Pac-Man è ispirata a una pizza, appunto, è una mezza verità, come vi ho già detto, è stato ispirato da quello, il nostro ideatore del gioco, Toru Iwatani, e l'ha cavalcata questa onda mediatica e poi questa curiosità, facendosi addirittura una foto con una pizza senza una fetta. E sappiate che, per esempio, a livello di nome, come dicevamo prima, no? Che è stato cambiato in Pac-Man, altrimenti Pac-Man poteva suonare un po' da scrivere, principalmente forse un po' strano. In Italia si faceva chiamare all'inizio Gabo Gabo, in Brasile invece Come Come e in Spagna Come Cocos. Lo so, è un po' strano, però è così. Pensate, ha venduto 350.000 copie in soli 18 mesi, un successo planetario, milioni di profitti. E Iwatani, però, molto divertente, nonostante questa sua idea geniale, non ha preso uno spicciolo in più. Lo so, perché c'era lo stipendio, cioè era tipo dipendente pubblico. Perché essendo un dipendente, ovviamente ha ricevuto il suo normale stipendio, non era uno dei pezzi grossi, lavorava lì, però mi dispiace, gli è andata male effettivamente, perché considerando poi il successo commerciale di Pac-Man, pensare che poi chi ha fatto tutto il lavoro, chi ha ideato il personaggio, poi abbia preso semplicemente lo stipendio normale, insomma, un po' triste. Il punteggio perfetto, secondo voi, di questo gioco qual è? Ve lo dico subito, è stato raggiunto il 3 luglio del 1999 dal giocatore professionista Billy Mitchell in Florida, che, cioè, fa strano pensare che esiste chi fa il giocatore professionista, ho sbagliato tutto nella vita. Lui conquistò il punteggio di 3.333.000 e

Comunque adesso ci ascoltiamo un brano tratto dalla colonna sonora ancora, così ci rilassiamo un pochettino, cioè in realtà fino a un certo punto, perché come potete sentire sono molto vivaci, e poi ne parliamo ancora un pochino qui su radiocittaperta.it. Oggi parliamo di Pac-Man.

Allora, continuiamo a parlare un po' di varie curiosità del nostro Pac-Man. Abbiamo detto 256 livelli, tantissimi giochi, imitazioni, c'è di tutto. Ma appunto, fra le varie curiosità, cominciamo ad addentrarci un pochettino. Allora, ad esempio, non vi ho detto che gli sviluppatori di Pac-Man si sono un po' ispirati a Braccio di Ferro. Quindi l'introduzione del Power Pellet o Power Cookie, abbiamo detto, quelle pilloline che si trovano ai lati del labirinto che gli permette al nostro fantastico Pac-Man di mangiare i suoi nemici, i suoi fantasmini Inky Pinky, Inky e Clyde. Scusate, è un po' uno scioglilingua, è difficile da dire.

è stata una novità introdotta dai Watani dopo la prima versione, proprio dichiaratamente ispirata al fantastico Braccio di Ferro che, mangiando gli spinaci, riusciva a sconfiggere Bruto. Anche i nemici, insomma, si sono un po' ispirati ai fantasmi dei fumetti, e quindi, cioè, nel senso, anche questi nemici fantasmi, quindi, erano un po' ispirati a qualcos'altro. È importante, secondo me, proprio in generale nella vita, un po' prendere ispirazione per cercare di nutrire al meglio le nostre idee. Adoro questi suoni molto retro degli anni Ottanta, molto, un po', ecco, elettronici, come posso definirli. È difficile da spiegarveli, però appunto avevano queste sonorità molto ritmiche, le colonne sonore di Pac-Man, con queste sempre appunto suoni un po' di tastiera presi da... Poi ci sono anche chitarre, cioè veramente un po' di tutto in questa colonna sonora, molto molto più ritmata, che fa quasi venire voglia di ballare. Penso che in qualche locale di molti anni fa queste canzoni avrebbero veramente sfondato. Allora, prima parlavamo anche del fatto che il nostro Pac-Man è stato protagonista addirittura di una serie di Hanna-Barbera, e quindi, insomma, lei è molto famosa, ovviamente, ha realizzato questi episodi, come vi dicevo prima, dal 1982 al 1983, poi è stata creata proprio una serie Pac-Man e le avventure mostruose, in cui il protagonista è l'ultimo dei gialloni, ovvero gli unici Pac di colore giallo, che è in grado appunto di mangiare questi spettri. La serie fu trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti invece tra il 2013 e il 2015, quindi abbastanza postumo. Quindi queste due serie hanno in particolare, ecco, parlato di Pac-Man, che però, ecco, un personaggio iconico, abbiamo detto milioni di copie, 150.000 copie vendute solo in 18 mesi, che appunto povero Watani, il nostro creatore di Pac-Man, non ha visto aumentarsi lo stipendio, e nonostante addirittura il nostro Pac-Man è stato addirittura più volte nel Guinness dei primati, e nel 2005 addirittura è stato proprio dichiarato come gioco, videogioco con maggior successo commerciale. Ovviamente adesso i giochi hanno un'altra prospettiva, lo sappiamo benissimo se pensiamo ai più recenti grandissimi successi come The Last of Us, che non è proprio così recente perché risale al 2020, se non sbaglio, The Last of Us parte 2, però ecco, già ci rendiamo conto ovviamente di quanto è diverso, ma anche God of War, no? Indubbiamente quelli sono giochi che adesso hanno un altro tipo di pubblico. Però perché il nostro Pac-Man effettivamente è così? Come vi dicevo, è nato proprio per far avvicinare anche le donne ai videogiochi, quindi adesso c'è molta più uguaglianza, e non c'è, cioè, non un'uguaglianza, diciamo quasi più parità. Uguaglianza non è il termine corretto. Non lo è neanche parità, diciamocelo, però vabbè, diciamo più o meno parità, perché ognuno ha le sue pecche purtroppo ed è penalizzato in alcuni ambiti, ma non è questo il caso di parlarne. Pac-Man però all'epoca è stato creato proprio per far sì che le donne potessero avvicinarsi ai videogiochi e alle sale gioco giapponesi. Questo appunto parliamo degli anni 70 e 80, che diciamo non erano proprio anni fantastici per chi era una donna e doveva giocare, non, tendenzialmente non venivano molto queste cose, ma è quello di cui magari parleremo anche quando faremo Silent Hill F, in cui effettivamente troviamo la protagonista che è in Giappone ed è in una epoca diversa dalla nostra, e troviamo proprio questa chiusura mentale. Quindi appunto lì è realizzata proprio all'interno di un gioco, ovviamente sono, parliamo di giochi totalmente diversi, però è molto sentita in Giappone, era molto sentita soprattutto negli anni 70 e 80,
dove queste sale giochi giapponesi erano proprio luoghi oscuri, piene di uomini che giocavano quasi solo a giochi tipo, cioè, non dico Call of Duty perché Call of Duty non c'era, all'epoca c'era Space Invaders, Galaxian, sempre della Namco, però diciamo, ecco, che comunque principalmente c'erano gli sparatutto, e invece all'epoca 22enne il Toru Guaitani, abbiamo detto, dice non c'erano giochi con cui tutti potessero divertirsi, non c'era nulla che potesse coinvolgere anche le donne, e lui, che carino, ha detto proprio ecco per questo ho voluto creare un gioco divertente adatto anche a loro. Devo essere sincera, io sì, ovviamente ho adorato Pac-Man, ma non perché sono una donna, forse perché è un gioco veramente per tutti, ci puoi giocare da bambina, da adulta, ed è comunque sempre divertente, liberatorio, e lo vivi anche in maniera diversa. Comunque, andiamo avanti con ancora un po' della colonna sonora, così ci rilassiamo un pochettino.

Ora, non so se avete notato, ci tengo sempre a farvelo ascoltare, ovviamente, è proprio per questo cerco di trasmettervi la colonna sonora, proprio perché in effetti, come avete potuto ascoltare in vari brani di questa colonna sonora, troviamo sempre lo stesso tipo di frammento melodico che ogni tanto è come una citazione che ritorna e ci fa ricordare effettivamente il motivetto principale poi del gioco, e fa sì che questo proprio a livello musicale ogni diciamo così, ogni album, ogni artista ci possa restare un po' più nella mente. Facciamo un esempio un po' più pop di oggi: se pensiamo ai Super Acuti, pensiamo a Mariah Carey e sentiamo già l'odore del panettone, per esempio. Quindi ogni suono, ogni tipo di anche frammento ritmico ci ricorda moltissimo poi quello che può essere appunto un gioco, un personaggio, ma anche un paese. Pensate a quella che è la scala pentatonica maggiore, che è subito Oriente. Che cos'è la scala pentatonica maggiore? È una scala maggiore, quella insomma che penso tendenzialmente a orecchio riconoscono più o meno tutti, a cui manca la quarta e la settima nota della scala. Quello forma la scala pentatonica, chiamata così proprio perché ha solo cinque note, oltre alla tonica, quindi cioè alla fondamentale e alla tonica della scala, che viene ripetuta, però sono tendenzialmente cinque note, e se suonate ci fanno effettivamente subito pensare all'Oriente. Questo vale, abbiamo detto, sia per i suoni che per un lick melodico o ritmico. Pensate anche a quei ritmi un po' tribali, ci fanno subito visualizzare nella mente quello che è uno stile, un genere, un paese e molto altro. Abbiamo sentito più o meno lo stesso tipo di sonorità. Poi, nel caso delle colonne sonore, ovviamente dobbiamo anche apprezzare il fatto che debbano essere descrittivi di quello che è una scena specifica. Ovviamente uno scontro sarà un po' più energico, avrà una musica un po' più forte rispetto a una fase più esplorativa, a una stanza un po' più esplorativa. Pensate anche alle safe room, alle musiche che possiamo ascoltare al suo interno. Non troviamo sicuramente qualcosa di ultra rock alla Devil May Cry, per farvi capire, ma qualcosa di molto più soft. Quindi anche in questo brano che stiamo ascoltando di sottofondo, abbiamo sempre questo tu di sottofondo che ci ricorda sempre il tema principale del nostro Pac-Man. Che sì, è indubbiamente un po' tensivo in certe situazioni, in certi livelli, in certe scene, ma per fortuna è sempre abbastanza tranquillo. Non certo giochi, insomma, un po' più drammatici. Oggigiorno veramente penso che ce ne siano tantissimi, ovviamente, anche da quelli un po' più indie. Proprio ieri, mentre scorrevo su TikTok, ho visto un gioco russo, non so il titolo, mi informerò se proprio ci tenete, dove c'era una scena, penso che fosse un gioco horror, sì, un gioco horror, dove a un certo punto si esce all'esterno in una specie di fattoria e ci sono tipo le mucche che ballano in piedi e girano su cioè tipo che twercano e si scuotono insieme a altri animali della fattoria. Però non so effettivamente certe persone come fanno ad avere queste idee, io sono sempre molto curiosa. Però insomma, almeno nel suo essere horror fa un po' più ridere. Se pensate invece che c'è un gioco indie che ti intrappola da solo in mezzo al mare senza alcuna mappa, mi ricorda molto l'incubo che fece un mio ex riguardo, veramente spaventoso, perché il giocatore si ritrova da solo in mezzo al mare senza una mappa, senza niente, senza neanche Google Maps, cioè atroce praticamente, e niente, deve semplicemente contare su se stesso, su qualche attacco di panico, non ne ho idea, insomma io non saprei dire cosa farei a quel punto. Però ecco, per fortuna il nostro Pac-Man non è così, la nostra pallina gialla è molto più rilassante e quindi ci fa divertire molto molto di più, per fortuna. Ci ascoltiamo ancora un brano della colonna sonora.

E con questa invece, che è un po' più tipica del questo motivetto del nostro Pac-Man, io ovviamente vi ringrazio e per aver ascoltato Next Generation come ogni settimana, e vi rimando poi ovviamente a sempre sia a contattarmi sui miei social, sui miei profili. Mi trovate su Instagram come Nessie_Nex. Io sono sempre pronta e felice di condividere con voi poi quelli che sono informazioni su videogiochi, curiosità e molto altro. E ogni puntata, se volete, potete in anticipo dirmi poi quello che pensate di un determinato gioco, possiamo anche parlarne insieme. Sono sempre molto contenta, insomma, all'idea di potervi un po', ecco, coinvolgere in questa mia passione. So che è una passione di molti e quindi sono sempre molto contenta. L'alternativa ovviamente è il profilo ufficiale di Next Generation, che è proprio Next_2.0. Quindi contattatemi in uno di questi profili e insieme parliamo di videogiochi, quello che volete ovviamente, il vostro videogioco preferito, quello che odiate e molto molto altro. Appunto, io vi ricordo che ci risentiamo come ogni martedì alle ore 20 e poi ovviamente mi trovate sempre in replica il mercoledì. E ovviamente vi ricordo anche sempre di seguire non solo i programmi in diretta, ma di andarvi a spizzare anche un po' i vari podcast, perché ci sono cose molto molto interessanti e siamo sempre contenti di potervi diciamo così, aiutare un minimo, cercando di farvi svagare un po', ma anche invece donandovi informazioni e curiosità e molto altro, dalla musica appunto, un po' altri programmi, all'informazione. Pensate anche a lunedì, c'è cioè Rock Trotter, dove si parla di rock, luoghi e molto altro, ovviamente con Eleonora Tagliafico. Ascoltate appunto, vi prego, sempre i nostri programmi, perché siamo sempre contenti. E ricordatevi che c'è anche la sezione Sostienici, dove voi andate lì, ci cliccate e trovate il modo, insomma, di contribuire. Ringraziamo anche, insomma, chi in passato ci ha dato supporto e continua a farlo, grazie mille. E ascoltate Radio Città Aperta, perché oggigiorno effettivamente abbiamo un po' perso questa passione per la radio e questa voglia di condividere, quindi fatelo, cerchiamo sempre di tenerci accanto agli altri quando, insomma, possiamo. In un periodo un po' buio credo che sia una cosa importante. Oggi abbiamo parlato di Pac-Man, la nostra pallina gialla del 1980, quindi ormai ha compiuto 46 anni, più quasi, in realtà ufficialmente manca poco, però quasi 46 anni. E ovviamente vi invito a, come al solito, a provarlo questo gioco, poi a dirmi cosa ne pensate appunto sul mio profilo Nessie_Next oppure su Next_2.0 su Instagram. Grazie per aver ascoltato Next Generation, vi lascio con l'ultima colonna sonora del gioco, l'ultima che vi trasmetto, ve la trasmetto in giapponese, perché no? La versione giapponese. E ci risentiamo la prossima settimana con una nuova puntata e un nuovo gioco. E divertitevi! Ciao a tutti, ragazzi!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Rowing Times!

0: Fluorescent fluoride, least good spirit. Pikachu, cherry. Let's hear it.
1: Ed eccoci qua, buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Aperta, quando sono le 14.06, stranamente puntuale, oggi che sono da solo, Dave ai microfoni, potete vedere anche mia compagnia e sentire soprattutto il grande Fabrizio Forno, immeritatamente sono vicino a lui adesso.
2: No, sei partito già male perché hai detto sono da solo, andiamo bene, ho detto.
1: Da solo alla
2: rispetto alla solita formazione,
1: alla solita condizione, cioè. Anzi insomma, era tantissimo tempo che non ero da solo qui davanti alla console. Oramai diciamo che è diventato il regno di Perilongu qua, perché
2: e quindi anzi oggi te la godi
1: la formazione classica. Oramai è
2: terzino
1: Cambogia
2: destro,
1: qua,
2: ecco.
1: Perilongu ai controlli e io di là in acquario relegato per non fare danni.
2: Sei in castigo.
1: E
2: intanto una dimostrazione del fatto che io non, alle 2 del pomeriggio non è detto che sto sul divano a dormire, quindi cominciamo con
1: ribadire. Oggi, oggi è con noi, l'ho buttato giù dal divano.
2: Ma diciamo che ho approfittato dell'ospitalità perché ho visto come è arrivato qui in radio in bicicletta il conduttore principe della giornata, e siccome anch'io sto in bicicletta rimanderò il più possibile il momento in cui dovrò iniziare a sudare anch'io, visto il sole della Tiburtina di quest'ora. Quindi con grande piacere ho accolto l'invito del grande
1: Dave. Con la nostra potente aria condizionata del...
2: Vabbè, dai, non sottilizziamo.
1: Allora, stavo dicendo, siamo qui in onda oggi fino alle 16 Groovy Times, ci saranno un po' di novità musicali, un po' di eventi che vi diamo, ci sarà la 10ª puntata di Digerito, la nostra rubrica curata da Cristian Muella, suonatore di Digeridoo appunto, e quindi ci inoltrerà in ulteriori contaminazioni con questo strumento. È una piccola rubrica con lui che portiamo avanti da un po' di tempo, e poi niente, sempre buona musica. Potete rimanere in contatto con noi tramite WhatsApp se si apre, ma penso che ha deciso di non aprirsi. Provo a ricaricare il programmino di WhatsApp da qui, riavviare, proviamo. E comunque in ogni caso il numero è 340 19 74 468. Lo dici così te? Perché ognuno lo dice. Ma come lo leggi tu?
2: Secondo me te l'hai detto sbagliato. Comunque
1: dimmelo.
2: Io lo dico proprio numero per numero: 340 197 4468.
1: Ma vabbè,
2: proprio per non sbagliare, per non
1: secondo
2: cominciare
1: me
2: a 19,
1: a coppie sono più facili meglio da ricordare.
2: Allora dovresti dire 340 oppure 34.
1: No, 340. Almeno un paio di coppie ce le devi mettere.
2: Okay.
1: Questa è la mia teoria. Comunque ci dovrebbe, di solito tutte le radio lo dicono, tutti gli speaker allo stesso modo. Invece noi qui alla Città Aperta,
2: vabbè, ma noi siamo spiriti
1: non
2: liberi.
1: C'è un modo univoco di dire questo numero.
2: No,
1: in questo modo le persone non lo imparano
2: la famosa
1: mai.
2: Casa delle libertà, no?
1: Facciamo un po' come cazzo ci pare.
2: Bravissimo.
1: 340 19 74 468, questo è come lo dico io, ed è lo stesso numero che ha detto poc'anzi Fabrizio Forno, e potete chattare con noi tramite WhatsApp, e di solito qualcuno si connette. E poi potete seguire le pagine di Radio Città Aperta, il bellissimo sito dove trovate tutti i podcast, quindi saluto anche quelli che ci ascoltano in podcast, quelli che ci ascoltano in replica il mercoledì dalle 16 alle 18. E salutiamo chi è stato qui prima di noi, ossia Fabrizio Falcioni con il stato di Atomic Branch, poi c'è stata la replica di Mitsu Carrara fino alle 14, dopo di noi ci sarà Alessandro Sghitto, Gianni Stefanizzi con Driving Saturday e la sua carovana di ospiti. Solitamente prima di Alessandro Sghitto arriva un pullman con gli ospiti.
2: Mi scarica, di un pezzo, ma che è il giubileo, no?
1: No, è semplicemente giubileo. Driving Saturday, questo fino alle 18.
2: Ma d'altro canto è drive-in, quindi qualcuno che guida ci deve stare.
1: Esattamente, forse. Salutiamo Alessandro, grande, e anche Eugenio, che ogni tanto di solito è diventato il quarto uomo, il panchinaro di Groovy Times, perché lui arriva sempre mezz'ora prima.
2: Sì, fa il warm-up.
1: Si riscalda con noi. E basta, mi sembra che abbiamo detto tutto. A 18.20 c'è invece la replica di Melting Pot con Riccardo Più Ranking Maggini. In apertura siamo ascoltati un ennesimo album postumo che esce di Lee Scratch Perry, con un po' di collaborazioni chissà tirate fuori da dove, qui insieme a un tale si chiama Mouse of Mars, il topo su Marte. E comunque sempre gradevole Lee Scratch Perry, grande artista che ci ha lasciato un paio d'anni fa, se non vado errato, qualcosa del genere. Sì. Si dice che sia stato lui uno di quelli, diciamo, che non so se ha scoperto, comunque ha sponsorizzato di più Bob Marley, no?
2: Beh, insomma, di padri putativi ne ha avuti parecchi, indubbiamente anche chi lo ha portato in Europa, Chris Blackwell con la Island Records, è importante perché praticamente lo ha diffuso nel continente europeo, quindi insomma è ovvio che in Giamaica ha avuto un suo percorso, ma se non fosse uscito fuori dai confini della Giamaica probabilmente non l'avremmo conosciuto.
1: Hai capito che gancio che gli ho dato? Qui ho trovato subito un pozzo di conoscenza. Allora, per questo rimarrai con me tutte e due ore di trasmissione.
2: Non garantisco. Cioè, aspetta, una condizione la metto.
1: Ah, sì.
2: Di solito io mi connetto con voi a quest'ora, prima che mi casca la palpebra, quando sono a casa, a condizione che possa scegliere un brano da mettere.
1: Di solito lo scegli anche da casa, quindi
2: è quello, appunto, diciamo,
1: a maggior ragione.
2: Quindi se mi concedi questo privilegio.
1: È un onore averti qui, e a parte gli scherzi, se devi andare vai, però puoi mettere comunque un brano, anche se stai 10 minuti, quello ce l'hai bonus, lo sei come miglior ascoltatore di Groovy Times.
2: Pensa l'altri.
1: E vediamo se si connette. Oh, dov'è WhatsApp? Oggi proprio non vuole. Eccolo, c'è, no? Sta, ora nessuno mi scrive.
2: Il grande Antonio ci scrive comunque una garanzia.
1: Questo è il nostro bot, no?
2: È probabile, sì.
1: E invece oggi è Sant'Antonio da Padova. Ah, vedi? Però ci scrive. Se è un bot che funziona bene.
2: Eh sì, ben programmato. Mi è venuta in mente una cosa, molto, vedete, la posso mettere.
1: E allora adesso, diciamo, dopo Lee Scratch Perry, questo Hello Shiva, l'album si chiama, ve lo dico subito, Spatial No Problem, ed è del 2026, esattamente 5 giugno, quindi proprio poc'anzi uscito, qualche
2: vedi,
1: giorno fa.
2: Te lo sei girata male, dicevi, in occasione dell'anniversario della scomparsa abbiamo trasmesso.
1: Di chi? Di Lee Scratch Perry? Ma non lo so quando è scomparso, non mi ricordo. No, no, questo è quando è uscito l'album.
2: Ah, quando è uscito l'album? Vabbè.
1: Quando è scomparso, ve lo diciamo dopo il prossimo brano. E andiamo con l'ultima uscita degli Ibibio Sound Machine. Conosci questo gruppo londinese?
2: Ma io vi ascolto perché voglio imparare cose nuove, che te pensi?
1: E tu possiamo solo imparare da
2: ma
1: te.
2: Ma falla finita.
1: Concept of Love, Ibibio Sound Machine, ultimo singolo da Londra, questo collettivo multietnico.

0: E ci siamo ascoltati gli Ibibio Sound Machine, questa era Concept of Love, ultimo singolo di questa band afro-funk da Londra, ma i componenti hanno origini un po' da tutte le parti del mondo. D'altronde Londra è una città, è il mondo in una città, ancora più di tante altre, un po' differente da Roma, che diciamo sì è multietnica ma non proprio così mischiata.
1: Infatti mandiamoli via tutti questi stranieri.
0: Sì, ecco, a proposito, oggi c'è una bellissima iniziativa di Vannacci, siamo proprio precisi, no? E ci stanno questa reunion di trogloditi che vogliono promuovere questa nuova parola remigrazione, no? Che in realtà è una deportazione, ma se la chiami remigrazione, diciamo, il ben pensante si scandalizza meno e magari ti vota pure.
1: E ovviamente quindi, ci saranno anche delle contromanifestazioni.
0: Esattamente, invito tutti, io ci sarò dopo finita la trasmissione, alle 15 a Colosseo c'è la contromanifestazione e magari dopo vi do qualche dettaglio in più, perché non mi ricordo proprio il nome, ma è più o meno qualcosa
1: contro,
0: adesso non mi ricordo come l'hanno,
1: mi fa che proprio che tipo nome... fuck remigration,
0: bravo, mi sa che hai ragione. E vogliamo sentire la tua proposta, perché qui nel frattempo
1: mi sono guadagnato,
0: si è guadagnato
1: l'ospitalità,
0: un gettone presenza e può mettere un brano. E rimaniamo nei Caraibi dopo gli Scratch Perry, che tra l'altro ho controllato è morto 29 agosto 2021, quindi sono già 5 anni, non un paio d'anni.
1: Ma il tempo
0: io
1: vola.
0: Speravo che fossero solo un paio d'anni,
1: incredibile.
0: Invece ne sono passati,
1: signora
0: 5.
1: Mia, come vola il tempo.
0: E quindi purtroppo devo ammettere che sono passati 5 anni e io sto invecchiando, però c'è sempre Fabrizio Forno che sta invecchiando prima di me, quindi insomma si dà da fare.
1: Quindi insomma ti faccio anche da apripista, diciamo, da buon esempio.
0: E ci propone sempre dai Caraibi Anthony Joseph, un disco appena uscito di Arc, interessante, vedi che sta anche sul pezzo sulle ultime uscite, non solo esperto come prima di Bob Marley. Quindi ce l'andiamo ad ascoltare. Io sono totalmente ignaro di cosa andremo ad ascoltare, ma sono sicuro che sarà buona musica. Fateci sapere se vi. Nel frattempo salutiamo anche Elena che si è connessa.

0: Allora, questo era Anthony Joseph. Abbiamo scoperto che oggi è Sant'Antonio, grazie al nostro bot. Abbiamo verificato, è vero, oggi è Sant'Antonio da Padova, che morì il 13 di giugno, probabilmente martire, non lo so, non la so la storia di Sant'Antonio.
1: A 35 anni, ti rendi conto?
0: Hai capito?
1: E l'hanno fatto santo. Noi siamo arrivati all'età nostra, ma che abbiamo combinato?
0: Ci devono fare, no. Che ne so.
1: Santi protettori della black music, dai.
0: E ti stavo dicendo, mi aspettavo un sound più caraibico, mi avevi detto, invece lui vive a Londra. Quindi...
1: Lui è nato a Trinidad e nell'89 si trasferisce a Londra. Ovviamente, non essendo un ragazzino, non è che poteva fare le cose troppo gli regge la pompa. Però ecco, a me piace molto quando ci sta questa forma di spoken word, insomma, di tipo Last Poets, anche qualcosa, se vogliamo, che ci riporta a Gil Scott Heron oppure Linton Kwesi Johnson, tanto per rimanere in parlato caraibico. Questo è un altro album che si affianca ad altre cose interessanti di cosiddetto New Black Music.
0: Uh-huh. Sì,
1: e mi piace molto anche questa atmosfera un po', come dire, ipnotica,
0: che non è trascinante, sì.
1: Non è quella del reggae, che è un altro tipo, insomma, del dub, eccetera eccetera, però insomma è un disco che andremo ad esplorare nella mia trasmissione del giovedì, Forno One,
0: che pubblicizziamo volentieri qui a Groovy Times,
1: che diciamo è la sorella di Groovy Times, quindi certe volte
0: la maggiore,
1: sì certo. Che morirà prima, no? Come diciamo. No, la cosa carina è che noi facciamo come i vicini di casa, che sai, mi serve uno spicchio d'aglio, e allora ogni tanto ci passiamo i brani, la dritta che mi danno loro.
0: Gli
1: ospiti viceversa.
0: Di solito ce li frega, perché noi vogliamo intervistare qualcuno, lo scriviamo e lui subito risponde: c'ho l'intervista programmata il 18, tipo.
1: Però adesso vi ho dato una piccola dritta, vediamo se seguirete il mio consiglio.
0: Qual era?
1: Ti ho detto che c'è a Gaeta, ci stanno.
0: Ah sì, Gaeta Jazz Festival a luglio. Oggi ci pensavo, poi dopo ne riparliamo.
1: Caspita, lì c'è una bella dritta. È Dicta Ameba.
0: A Dicta Ameba ci saranno a Gaeta Jazz Festival.
1: Okay. Anzi, dopo magari mettiamo qualcosa di.
0: Dicta Ameba che abbiamo intervistato qui a Groovy Times.
1: E quindi che.
0: Poi volevamo intervistare il Mago del Gelato, invece ce l'hai fregati. Era intervista di tu. Tra l'altro, oggi li ho messi in scaletta perché è uscito il nuovo singolo. E andiamo avanti quindi con la musica, quando sono le 14:27. Questa era la proposta di Fabrizio Forno.
1: Seguite. L'album si chiama The Ark, l'arca.
0: Quando vai in onda tu il martedì?
1: Il martedì con la Bottega del Forno, che è un altro tipo di programma, si occupa di musica di 50 anni fa, musica e produzioni artistiche in generale, parliamo di cinema e altro anche. Però rigorosamente di 50 anni fa, cioè stiamo occupandoci del 76 in questo momento. E poi invece il giovedì col programma più affine alle sonorità di Groovy Times, un po' più anzianotto come trend, ed è Forno One dalle 14 alle 16.
0: Ok, adesso ci andiamo ad ascoltare, invece rimaniamo a Londra, questo è un altro collettivo come gli Biblia Sound Machine, con un suono un po' più jazz, sono gli Extra Collective e erano qua, sì, non mi sto sbagliando, è uscito un nuovo singolo insieme a questo artista che si chiama Passalier e si chiama Only Love, prima era Concept of Love, siamo pieni d'amore oggi. Amore, amore, amore.

0: Questa era Ezra Collective insieme a questo rapper inglese. Lui è Pasalier, pensavo fosse francese, questo nome mi dava più l'idea di un francese. Classe 1997, vai, questi sono giovani e fanno musica.
1: Anzi, per loro saranno.

0: adesso, insomma.
1: Ovviamente. Comunque Ezra Collective, questo collettivo di Londra che si muove tra il jazz, l'hip hop, mischia i generi, anche un po' di, mi pare hanno fatto qualche anche collaborazione con Tony Allen.
0: Sì, sì, Afrobeat, certo, certo.
1: E sentiamoci un altro brano di Ezra Collective,
0: che più. Dicevamo appunto ad agosto saranno al festival ad Agrigento. Bravissimo. Penso che sia l'unica data italiana, quindi insomma,
1: non me lo sono guardato troppo quel
0: perché c'è Rosichi
1: ho visto Ezra Collective, ho detto dove poi ho fatto festival Agrigento, vabbè, non ci andrò mai.
0: No, però sai, uno magari sta ancora decidendo dove andare in vacanza.
1: Se andate in Sicilia sicuramente è il festival più bello che c'è, mi sa, in Sicilia,
0: ma in tutto il sud Italia credo, insomma.
1: C'era, beh, c'è il Locus Fest.
0: Ah, alla... beh, allo Corotondo, certo. Bello.
1: E poi
0: il Gaeta Jazz Festival.
1: Gaeta Jazz Festival, assolutamente. E quello che facevano a Siracusa adesso non mi viene. Siracusa Sound System, qualcosa del genere. Che suonano sulle barche. Anche quello è un festival di musica. Non so se lo fanno ancora. Devo controllare.
0: Beh, comunque, insomma, ovviamente questo.
1: No, Siracusa, Ortigia, perché ah, sì, Ortigia Sound Ortigia. System. E che è fatto. Ci sono i concerti con gli artisti che suonano sulle barche. Molto. Molto particolare, anche lì una bella scelta. Un festival invece che si è concluso da poco, purtroppo, e ho visto recentemente, cioè oggi mi sono accorto che era già finito e tutti gli anni non riesco ad andarci perché è a Ravenna, è il Bridges Brew, che è tra l'altro è gratuito, uno dei pochi festival gratuiti, e vedi l'Emilia Romagna, insomma, regione che può spendere e finanziare festival, dove c'è un sacco di artisti. Anche qui da varie parti del mondo, diciamo, la cifra del festival è quella, no? Di esplorare. Quindi, pur non essendo andato, era dal 9 all'11 giugno, quindi è finito giovedì. Strani come giorni, perché non è un weekend, era 9 che era, forse il weekend scorso, no?
0: No, è giovedì.
1: Da lunedì a giovedì, praticamente. Molto strana come scelta di fare un festival in questo
0: Marina di Ravenna.
1: Marina di Ravenna, lo stabilimento, questo posto si chiama Anna B.
0: Ma forse probabilmente essendo un posto sul mare volevano evitare, diciamo, di rompere i coglioni ai turisti della domenica, insomma, andare a trovare un ritaglio di pubblico in un momento della settimana
1: può
0: in cui...
1: può darsi, boh. E comunque un festival che ha portato in Italia per le prime volte i King Gizzard and the Lizard Wizard, band che tra l'altro mi pare si sia tolta da Spotify in polemica per protestare contro il finanziamento delle armi che fa Spotify, ricordiamo, insomma, adesso non so come è andata avanti la storia, ma credo che ancora sia attivo. Le Lambrini Girls hanno portato loro l'anno scorso, non so se conosci questo trio, sì. di Brighton, sì, mi sembra di Brighton.
0: Sempre roba intorno a Londra. Insomma.
1: Intorno a Londra, il trio punk, che adesso sta andando parecchio, e quest'anno hanno portato questo gruppo anche che noi abbiamo più di una volta mandato in onda, sono i Fulumizigi, il gruppo che mi ha fatto scoprire Cambogia, che tra l'altro salutiamo perché ci ha mandato la foto dalla sua vista
0: Magione.
1: Di Castiglione, vista con terrazzina sulla pineta di Castiglione, quindi si gode il mare.
0: Beato te.
1: E noi siamo
0: noi
1: qui
0: qua a sudare
1: a fare la
0: posto
1: schiuma,
0: tuo,
1: però
0: capito?
1: Diciamo che se ne fate trasmissione anche da solo qui il buon Cambogia.
0: Ma ci sono buoni tutti a venire d'inverno quando fa freddo.
1: Infatti, quando fa caldo è lì che si vede.
0: Quindi li metti i Fulumizigi?
1: I Fulumizigi, sì, salutando Cambogia. Loro
0: io tra l'altro credo di averli visti a Forte Antenne un po' di anni
1: sì,
0: fa.
1: Addirittura.
0: Sì, le percussioni fatte con,
1: sì, loro sono,
0: con
1: diciamo,
0: oggetti di vedi, scarto.
1: Sì, recuperano oggetti, è una cosa che va molto in Africa, anche per, da necessità poi si fa virtù, no? Il fatto di costruire degli strumenti, anche delle maschere, vedi qui nelle foto.
0: Sì, ma voi favoloso. Che... Io li ho visti appunto con dei tubi che erano magari quelli dell'aspirapolvere, del folletto, percossi con delle ciabatte sgangherate e veniva fuori, ovviamente filtrati con i microfoni, venivano fuori delle percussioni, ti sembrava veramente di stare nella savana.
1: Quindi,
0: interessanti.
1: Molto
0: sono interessanti. Nigeriani, mi sa.
1: No, allora. Repubblica Democratica del Congo.
0: Ah, congolesi.
1: E fanno parte di questa corrente afrofuturista e del DIY, do it yourself, DIY. Quando appunto ti costruisci le cose da solo, anche gli strumenti con materiali di
0: recupero.
1: Di recupero. Quindi andiamo a sentirci un brano dei Fulumizigi, in scaletta non ho trovato, singoli troppo recenti, e più recente mi pare era questo, De Mungua Na Bioko.

0: questi erano i Fulumizzicri. Aspettate che vi dico di nuovo come si chiama il brano, che era un po' difficile da pronunciare. Tia Mungwanabioko. Vengo dalla Repubblica Democratica del Congo. Altro gruppo che abbiamo visto nel cartellone del Bridges Brew, che è poc'anzi terminato. Se adesso mi chiama mamma, la faccio pure vedere. Eccola qui, dove sta, è un po' in ritardo. Adesso l'ho tolta, no, era mamma. Comunque, sempre nei momenti più opportuni. E un altro
1: Salutiamo la
0: gruppo,
1: mamma di Dave,
0: assolutamente.
1: ovviamente.
0: Adesso la metto in diretta. Una volta l'ho portata qua in radio.
1: Sì, mi ricordo, l'ho detto.
0: E un altro gruppo che ho visto, che non conoscevo, ho detto, ho curiosato. Qui sono giapponesi, quindi vi faccio ascoltare. Loro si chiamano. Già ho perso di nuovo. L'avevo
1: Ti ha
0: presi.
1: sconvolto la telefonata di tua
0: Eh
1: mamma.
0: sì, mi ha messo fuori
1: Combattimento.
0: con i Super Jet Kinoko, pionieri della New Wave Mushroom Trance. Addirittura esiste un genere che si chiama New Wave Mushroom.
1: Da anni, aggiornati pure.
0: Questi un po' sono i giornali di musica,
1: Se devono
0: si devono inventare
1: aprono il
0: qualcosa
1: vocabolario e scelgono parole a caso.
0: E quindi ci andiamo ad ascoltare un brano di questi Super Jet Kinoko che si chiama Psycho Max.

0: E loro sono i Superjet Kinoko, questa è il brano, si chiama Psycho Max Cover, giapponesi, infatti era un po' tra, pensavo mi faceva in mente anche dei cartoni animati, sì, tra la la trance anche dei King Lizard and the Wizard Lizard, però mischiata con i cartoni animati.
1: Sì, con la cultura giapponese dei manga, certo.
0: Comunque sicuramente dal vivo interessante, adesso è partito già, ma volevamo andare dopo, ma quindi lo rimandiamo un attimo indietro.
1: Sì, si tratta del mio, come dire, del mio lascito, perché tra un po' vado via, che sennò qua non rivedo casa.
0: Dove devi arrivare tu, non mi ricordo?
1: Ma nel quartiere africano, sono cioè viale Somalia, vabbè, non è lontanissimo.
0: Sono 32 gradi fuori,
1: 5-6 chilometri. No, appunto, stranamente quello che vado a proporre, con cui appunto vi saluto, vi ringrazio, ovviamente ringrazio te per l'ospitalità, è qualche cosa che è di freschissima uscita, roba di una decina di giorni al massimo, però sinceramente se lo sentite senza sapere niente vi sembra un disco della metà degli anni 60, perché è proprio un'operazione
0: nostalgia,
1: smaccatamente vintage. Musica soul, rhythm and blues, come quella appunto degli anni d'oro della Stax Records o della Motown. Lui viene dalla Georgia, quindi diciamo anche di passaporto ha tutto il diritto di fare questa musica. La cosa incredibile è che per l'appunto non sembra un disco del 2026, ma un disco del 66.
0: Forse avranno registrato in analogico, anche
1: probabile, però insomma va preso per buono, diciamo, il gesto di totale sincerità che c'è dietro questo lavoro, molto molto, se vogliamo, primitivo, però insomma viva la faccia dei suoni di una volta, signora mia, quanto era meglio la musica quando eravamo giovani. E lui si chiama Brother Wallace e il disco che è appena uscito si chiama Electric Love e vi saluto
0: con il brano omonimo.
1: Buon proseguimento di ascolto, mi raccomando, ascoltate sempre Groovy Times, che è un programma che vi sorprende.
0: Anche Forno One.
1: Grazie, ciao, bello, ciao. A presto.

0: Questo è il brano con cui Fabrizio Forno ci ha salutato, Electric Love di Brother Wallace. Questo album e brano che richiamano la musica degli anni 60, Otis Redding e Jude Lee. Adesso andiamo avanti, quando sono le 14:51, Cambogia non ci scrive più dopo averci mandato la foto della sua pineta dal balcone di casa di Castiglione. È crollato. Vi siete dati il cambio, Fabrizio? Cambogia dorme mentre ascolta la mia trasmissione e tu sei qua.
1: Preferisco staccare.
0: Si è voluto vendicare. Dice: adesso dormo io.
1: No.
2: Allora, in realtà la cosa è andata così. Lui, una volta che si è sentito meno in colpa perché non ti ha lasciato solo, sapendo che c'ero io, si è potuto rilassare e si è messo a dormire.
0: Ah, ok, sì. Non ha sentimenti negativi, Cambogia, solo. Pensieri così
1: sonno.
0: E andiamo un po' di musica italiana prima della pausa. Parlavamo prima del Mago del Gelato, avevo detto che li avevo messi in scaletta. Loro vengono da Milano, hanno fatto un nuovo brano, un nuovo singolo uscito il 12 giugno, ieri, ragazzi, siamo sul pezzo proprio. Loro sono in giro in qualche festival, adesso magari ve lo dico anche dopo, e ci sentiamo questo brano che si chiama Batticuore. Siamo oggi prima con Love, Only Love, come dicevo, amore, amore, amore per la puntata di oggi, soltanto amore. Batticuore, il Mago del Gelato.

0: amore mediterraneo.
1: E questa era Bar Mediterraneo, scusa, mi sono confuso con il brano dopo che veniva Batti Cuore, il mago del gelato. Loro vengono da Milano, sono di Milano appunto, e sono un collettivo. Fabrizio Forno ha anche intervistato, manca poco alla pausa. Prima della pausa, il collegamento diretto dopo questo Mediterranean Love, che ripeteva la voce del brano poc'anzi ascoltato, mi è venuto subito in mente un altro gruppo italiano che invece vengono da Napoli, sono i New Genea, sono usciti da poco con un album People of the Moon, ma noi ci andiamo ad ascoltare invece il brano che dava il titolo all'album precedente, Bar Mediterraneo.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch, 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: RadioCittaperta.it, la tua radio online.

0: Rieccoci qui dopo la pausa pubblicitaria delle 15, orfani Fabrizio Forno che se n'è andato, le ringraziamo per averci fatto compagnia fino alle 15. Hai ricominciato il brano, quindi mi dico, pensa quanto è lungo, invece hai ricominciato da capo. Questa era People of the Moon, sempre New Genea, dopo averci ascoltato Bar Mediterraneo. Questo è del brano che dà il titolo all'ultimo album uscito il 1 maggio, abbiamo presentato anche qui, ero io presente, forse l'ultima trasmissione prima di questa in cui sono venuto, non mi ricordo. E comunque gran bell'album con collaborazioni più internazionali, rimanendo in a Napoli in tema di Neapolitan Sound e rimanendo anche sul cartellone, ho preso un po' di spunti oggi da questo per fare la scaletta della trasmissione. Mi è piaciuto il Bridges View Festival, anche per chi non è andato almeno sappiamo chi ci ha suonato, e questo è un altro progetto che si chiama Napoli Segreta, con il duo Tonica e Dominante che hanno portato avanti questo progetto. Se magari qui mi apre qualcosa, ve lo faccio anche sentire. Il Napoli Segreta è un progetto del 2018 ed è un mix di varie brani di vari artisti della città partenopea. E quindi ci andiamo ad ascoltare appunto il duo Tonica e Dominante con il brano Cicogna, e rimanendo sempre qui nella grande Napoli.
1: Lo sai che i bambini li porta la cicogna?

E questa sarebbe una cicogna di Tony che è dominante da questa compilation del 2018, che è andata a riscoprire perle nascoste B-side del Neapolitan Funk, e ne ha fatto appunto un album, Napoli Segreta volume 1 e 2. Ci sono coinvolti anche i New Genea, che abbiamo poc'anzi ascoltato. Ma c'è un ascoltatore che dà la foto, Luciano c'è scritto, non devo neanche, che la foto non è che si capisce tanto, perché è girato di spalle, che ci scrive e ci suggerisce un brano di Meg per rimanere a Napoli. E visto che siamo a Napoli e che c'è stato il concerto di Meg 2 giorni fa, nel quale ci siamo incontrati io e Luciano, ci andiamo ad ascoltare questo brano allora, visto che non possiamo deludere i nostri ascoltatori, quei pochi che dopo le 15 ancora non si sono abbioccati. E infatti mi scrive Dave il ricordo dell'altra sera, Meg distante, ci andiamo ad ascoltare subito. Aspetta che almeno riesco a scriverlo, per rimanere su un sound napoletano, su artisti, anche se il sound di Meg è più internazionale, non è proprio Napoli Oriente, da parte forse più la lingua che usa. E andiamo a sentirci distante prima che dico altre cavolate per riempire il vuoto.

E siamo qui distanti ma vicini con Meg. Questo era il brano di apertura dell'album Psychedelis del 2008. Un po' di anni sono passati, ma era sempre in formissima. L'altra sera al Casino Sky Park, Meg, tant'è che siamo andati, oramai con Wikipedia è terribile la cosa, perché subito controlli, dice quanti anni avrà, e comunque sicuramente ne dimostra molti di meno di quanti ne ha. Sembra ancora una ragazzina e sicuramente ha l'energia ancora per stare sul palco e farci divertire. Salutiamo Luciano che ci ha suggerito questo brano in ricordo del concerto di Meg e anche del nostro incontro. Luciano che è anche un DJ anche lui, quindi se ci dai le tue pagine ti faccio un po' di pubblicità, Luciano. Anche Elena ci manda un cuoricino e una lacrimuccia per il concerto dell'altra sera di Meg. Visto che siamo virati su un sound elettronico, visto che la scaletta oggi è andata un po' così come gli pareva a lei, bisogna seguire il flow, e mi sono andato a acchiappare un suono più elettronico. Loro sono i Morcheeba e hanno fatto un nuovo singolo uscito a maggio con i Django Django, e il brano si chiama Hold It Down.

Questo era l'ultimo brano dei More Chiba insieme a questo gruppo inglese, anche loro sono inglesi, More Chiba, Django Django. Pare che andate a vedere, suoneranno Django Django. C'è un festival che non conoscevo, alla Lamezia Terme, l'11 agosto, un sacco di nomi. Faccia Rula, prima stanza a destra, Apparat, Sebastian Tellier, La Nigna di Martino, Common Tiger, Zen Circus, interessante questo, devo informarmi meglio. 11, 12 e 13 agosto, Di Martino, un sacco di nomi, più che altri italiani, ma anche qualche nome, Yin Yin anche, alla Lamezia Terme il 12 agosto, interessanti. Yin Yin, abbiamo trasmessi, vengono dall'Olanda e fanno un po' di suono rock anatolico, psichedelico. È anche più danzereccio, simili un po' agli Altin Gun, ma più sull'allegro andante. Vedi, la Calabria anche ci sforna qualche festa, adesso magari mi informo meglio. Sono le 15:21, andiamo avanti fino alle 16, quando ci sarà Driving Saturday. Vediamo cosa mettere adesso, che è saltato tutto. Io continuerei un po' su queste sonorità elettriche e ci sentiamo l'ultimo, vediamo un po' degli Hot Chip. Rimaniamo in Inghilterra, se non vado errato, mi sembra siano inglesi o americani, credo più inglesi.

sono gli Hot Chip Night and Day. Non volevo mettere questo brano, volevo mettere l'ultimo singolo, ma va bene lo stesso. Questo invece non è uscito adesso, ma è un album del, un brano contenuto in un album del 2012. Ci è piaciuto lo stesso. E andiamo avanti con la playlist. Vi ricordo anche che è partito da poco il corteo Fuck Remigration dal Colosseo e vi invito tutte e tutti a recarvi. Ci sono un paio di cortei oggi a Roma, un altro è parte dal Verano, sempre per la stessa ragione, insomma, per protestare contro questa convention. Non so bene cosa sia, non sono neanche ben informato e non lo voglio essere. So solo che si parla di neanche di Medioevo, forse nel Medioevo erano più aperti mentalmente, trogloditi che si riuniscono per raccattare qualche voto e prendersela con i più deboli, con gli anelli più deboli della società. Dopo gli Hot Chip continuiamo con un suono sempre elettronico, qui una mezz'oretta ancora insieme, tempo anche di, della rubrica, dopo ce la spariamo, cosa succede in città, e rimaniamo, sarà elettronico e l'hip hop, perché loro sono in concerto e io me li andrò a vedere martedì 17 all'Auditorium Parco della Musica. Loro sono i kneecap, che vuol dire, è il verbo che si usa per dire gambizzare. Vengono da Belfast, dove ci sono stati dei disordini a proposito a sfondo razziale pochi giorni fa, insomma una città calda sicuramente da sempre. Loro sono usciti dalla periferia, dall'underground di Belfast, sono diventati famosi a livello internazionale, cantano in gaelico e in inglese. Questo non è un brano tratto dall'ultimo album, che anche sta andando molto bene, che stanno portando in tour, ma dall'album precedente. Il brano si chiama Hood, HOD, che è, a quanto ho capito, un'offesa sempre che gli inglesi, o comunque con cui vengono definiti gli abitanti delle periferie di Belfast. E ce li andiamo a sentire il kneecap, questo misto di elettronica e di hip hop da Belfast.

I'm an H-double-O-D, I'm an hood, cantano i Kneecap, mi fanno notare qui dalla chat WhatsApp che ho sbagliato la data, nel senso che io ho detto martedì 17, in realtà è mercoledì 17, ho fatto un po' di confusione, ma è arrivato il momento di cosa? Del nostro Vasco nazionale.

Cosa succede in città? Siamo arrivati al momento della rubrica, sono quando sono le 15:32, ultima mezz'oretta insieme scarsa, prima di Alessandro Sgritta, e come per rimanere sul campo inglese, il primo evento che vi do e spero di riuscire ad andarci, è tanto che lo sto guardando, il cartellone di questo festival, che vi do un festival che si fa fuori Roma, hai visto? Non diamo solo eventi su Roma, anche se le nostre ascoltatrici e ascoltatori sono per la maggior parte romani, ma siamo anche fuori, per esempio Cambogia oggi è a Castiglione, quindi se ha qualche evento lì da quelle parti ci può suggerire, potete sempre suggerire altri eventi che conoscete, anzi mi fate piacere, mi riempite la rubrica che oggi non ne ho trovati tanti. 340 19 74 468 è il numero per chattare con noi su WhatsApp. Rimanendo appunto sui festival, la prima estate, dal 19 al 28 giugno al Lido di Camaiore, si comincia con Jack White come headliner il 19 giugno, poi sono i Marlene Kunz il 20, vi sto dicendo solo

Manchester, forse non mi ricordo bene dove sono, comunque working class inglese, slave for mods, e quindi rimanendo da Belfast, dalle periferie di Belfast, andiamo a quelle di Manchester, con Manchester, anzi, anche se non so se sono di lì, però fa molto periferia inglese. E ci andiamo a sentire questo brano fatto insieme ai Prodigy, Slave for Mods, e si chiama Elias Goat. Rimaniamo sul Dance Regio, sul finale di trasmissione, e si sente qui il sound Prodigy, che tra l'altro sono in tour al Primavera Sound a Barcellona e poi in altri posti, non so, ve lo dico dopo.

E questo era l'ultimo brano dei uno degli ultimi brani dei Sleaford Mods in concerto la sera che suona Nick Cave, la prima estate, il festival, la prima estate in quel di Camaiore, 26 giugno. E il 27 giugno invece ci sono i Gorillaz, sempre lì al Lido di Camaiore, e era quello il gruppo che mi piacerebbe andare a vedere, visto che non ho mai visti dal vivo. L'anno scorso abbiamo visto qui a Roma, abbiamo anche rischiato di intervistarlo, Damon Albarn, con il suo gruppo collettivo di musicisti da tutto il mondo, Africa e Messico, e Africa Express, che suonarono al Ostia, come si chiama? Teatro Romano di Ostia Antica. Però mi piacerebbe vedere anche loro, lui molto simpatico lì, diciamo, in quella veste fa più da megafono per gli altri artisti meno famosi, mentre i Gorillaz sono il gruppo che porta avanti da anni, subito dopo i Blur, diciamo. E vabbè, andiamoci a sentire allora i Gorillaz con un brano dall'album, ve lo dico subito come si chiamava l'album, The Mountain, e qui insieme a Tony Allen e Skepta, How Far. Skepta, rapper inglese del genere grime, che va molto all'onda, rapper di origini nigeriane.

L'album era in realtà Song Machine del 2020, non quella The Mountain che si riferiva a un'altra collaborazione tra Tori Allen e i Gorillaz di Damon Albarn, così si pronuncia, l'ho sentito nominare una volta a radio inglese, non capivo, dico, ma chi è? Ah, Damon Albarn, in realtà si direbbe Damon Albarn. Tutti mangiano 25 lettere al secondo gli inglesi, siamo agli sgoccioli, vi do un altro appuntamento dove andiamo su Roma e c'è il RIM, Roma in Musica, evento patrocinato dal Comune di Roma e con la direzione artistica di Daniele Silvestri. Ogni municipio organizza qualcosa, oggi abbiamo la Jam, quindi la serata Jam di Roma in Musica con un sacco di artisti a Parco Schuster. Per quanto riguarda il municipio, non so che municipio è, municipio ottavo, dalle 18, l'agenzia Sessione Musica, aperta e gratuita, inizio ore 18. Ah, ci si può iscrivere e andare a suonare, vedi? Come iscriversi? Quindi giovani fino a 18 anni di età, studenti fino a 20, pensionati di età superiore a 65, quindi esclusi tutti quelli che stanno in mezzo. Devono avere i seguenti requisiti: Parco Schuster per quanto riguarda municipio ottavo, ma ci sono cose in ogni municipio, municipio 9, municipio. Se scrivete RIM, Roma in Musica, trovate il programma, Vigna Murata, vicino casa di Via Madre, Mercato dei Tor di Cenci, Mercato di Spinaceto. E c'è anche una cosa, ve la dico, a proposito di mercati, Zero Calcare che è in giro, dopo è uscita la sua serie, ma è in giro sempre a promuovere anche altre iniziative di spazi sociali e collettivi che recuperano spazi abbandonati, e oggi si trova in un mercato, mi pare quel del Preneste, ve lo dico subito, l'ho visto sulla sua pagina Instagram. Ma adesso non mi esce più, eccolo qua, si chiama 0156, che è il CAP appunto della zona, 13 giugno, via Giovanni Palombini, piazza Negozieti, musica, talk, reading, cibo e bevande, e dalle 19 si farà una passeggiata al Parco della Cicogna, vedi, la Cicogna torna oggi, coincidenza, il brano di prima si chiamava La Cicogna, tratto dalla compilation Napoli Segreta, ci sarà Zero Calcare, Chiara Becchi Mazzi, Leonardo Maltese, Sofia Russotto, conosco solo Zero Calcare di tutti questi, però insomma non è solo un capo, è una comunità. 00156, sabato 13, grande festa, la realtà di Bibbia, ah, quindi siamo dalle parti proprio di casa di Zero Calcare, Casal dei Pazzi e Ponte Malmono si uniscono in un'unica piazza per riempirla di musica, parole, progetti, buon cibo, soprattutto di persone, condivisione e socialità. Ci troveremo in via Giovanni Palombini, proprio di fronte ai negozietti che vogliamo vedere riaperti. Sapete, i mercati rionali hanno chiuso i battenti, molti spazi, appunto, chioschi o spazi, appunto, con l'avvento dei supermercati, dei centri commerciali, tutti e molti hanno chiuso. Quindi si vuole riaprire per non desertificare i territori. Dalle 21 ci sarà i reading di Leonardo Maltese e Sofia Russotto, Zero Calcare e Chiara Becchi Mazzi, in un talk moderato da Gabriele Picco. Anche l'anno scorso mi pare avevano fatto questa iniziativa, se non vado errato, molto interessante. Invece ritorniamo al nostro RIM in Musica, perché al municipio 14, alla rotonda di Viale Antonio Gandin, c'è l'Opera Camion, questa iniziativa che porta in giro l'opera per le periferie, non per le zone centrali, dove è solita stare, appunto, per farla conoscere anche ai più, gratuitamente, con questo camion che ha un palco montato sicuramente in misura ridotta per far conoscere l'opera, e stanno portando in giro Il Barbiere di Siviglia, questo al 14° municipio, sempre all'interno del RIM Roma in Musica, alle 21:30 alla rotonda di Viale Antonio Gandini, non so che zona sia, 14° municipio, sabato 13. E quindi cosa mettere se non il barbiere, il brano più famoso da quest'opera, Il Barbiere di Siviglia, se non Figaro, che l'avevo messo in scaletta ma mi è sparito. Aspetta, dove è finito? Se no lo riscrivo. Annaggia la miseria, troppa roba ho messo qua dentro e scorro non mi esce. Ah, l'ho visto prima, maledetto, adesso che mi serve col cavolo che esce. Niente, non esce. Il Barbiere Mediterraneo,
sicuramente ce l'ho davanti, ecco, largo al factotum della città dal barbiere di Saviglia, Gioacchino Riscini, Rossini, Riccardo Sciailli, me lo dai, non so, conosco Rossini, l'altro mi sfugge, non sono esperto di opera, ma andiamo a sentirci questo classico.

tu, vola notte il giorno, sempre d'intorno, in giro sta, miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non si dà.

corsa, poi del mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta.

per un barriere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne ragazzi, vecchie fanciulle, quella perrucca, resto la barba, quella sanguigna, resto il biglietto, mi chiedono, mi vogliono, mi chiedono, mi vogliono, quella perrucca, resto la barba, resto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Questa era l'apertura, il brano più famoso di Gioachino Rossini dall'opera Il Barbiere di Siviglia, opera Camion, che stasera si trova a via Antonio Gandini. Questo camion porta l'opera in giro, zona L'ho Scoperto, zona Ottavia Casal del Marmo, per chi si trova da quelle parti e alle 21:30 vuole sentirsi un po' di opera. Andiamo avanti con gli eventi. Sicuramente c'è un evento che non conoscevo, dal 19 al 21 di giugno. Pare che sia l'ultima edizione, poi pare che sia anche molto famoso. Density Festival, 20° anniversario, The Last Density a Foligno. Pensate, c'era un festival di musica elettronica a Foligno. Beh, Perugia è vicina, è una città dove c'è l'Umbria Jazz, insomma, dove si respira tanta musica. 20 anni di ricerca, sperimentazione, avanguardia, contemporaneità in dialogo con le proprie radici. Il rituale si compie laddove tutto è iniziato nel 2006, forse era un festival itinerante, in una città piena di storia, in cui alta storia è stata scritta. Fra sonorità passate e futuro, 19 e 21 giugno, Foligno, tanta musica elettronica. C'erano tra gli ospiti di questo evento, questo gruppo si chiama IF Fucking Consumer. Il brano, ci andiamo ad ascoltare questi ultimi due brani prima di salutarvi e darvi appuntamento a settimana prossima.

0: Hey, we're friends. Thank you so much, Radio Città Aperta.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
2: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
3: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
4: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
5: Melting pot is beginning.

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot anche per questo mercoledì. Staremo insieme fino alle 21.30. Levo questo fastidioso eco di sottofondo per farvi ascoltare la musica che ci accompagna sempre di Ora Sandy, la base musicale con più ranking, il sottoscritto Riccardo più ranking. Diamo subito i numeri per mandarci qualche sms attraverso WhatsApp o Telegram: 340 197 4468, 340 197 4468. Poi siamo su tutti i social, sia quelli più famosi come Instagram, Twitter e Facebook, e anche su Mastodon e Blue Sky. E poi, se volete sostenere Radio Città Aperta, potete sempre farlo cliccando il tasto Sostieni Radio Città Aperta attraverso un contributo con carta di credito o PayPal. E se siete anche abbonati a Amazon Prime, vi potete iscrivere al nostro canale Twitch gratuitamente e a noi ci arriva qualche soldino, quindi ci fa molto piacere. A proposito di Twitch, adesso stanno andando delle immagini, adesso qui ci troviamo in Perù per l'esattezza, quindi vi faccio viaggiare e si torna alla vecchia formula qui a Melting Pot. Infatti questa sera ci sarà un solo ospite e sarà Cristoforo Da Costa dei Repetita Juvent, che hanno da poco fatto uscire il 10 di aprile per l'esattezza il nuovo splendido lavoro che si chiama 3+2. Più tardi ne parleremo, pubblicato da Argonauta Records. Più tardi ne parleremo al telefono direttamente appunto con Cristoforo Da Costa. E ritorniamo, come dicevo in pochi secondi fa, alla vecchia maniera di Melting Pot, ossia ci saranno anche le notizie questa sera, oltre a molte novità discografiche e qualcosa preso dal passato. Iniziamo allora con la prima clip tratta dal film Sogni mostruosamente proibiti, film del 1982 diretto da Neri Parenti, che vede protagonista Paolo Villaggio. Tra l'altro è ispirato dal racconto La vita segreta di Walter Mitty, The Secret of Life of Walter Mitty di James Turber, da cui nel 1947 fu tratto il film Sogni proibiti. E ci andiamo a sentire la clip Ucarcamagno insieme a Mike Buongiorno. Iniziamo così la puntata numero 22 di Melting Pot.
1: Attenzione, i nomi di tutti gli spettatori della curva sud, settore H, che erano presenti alla partita. Beh, è una domanda da oltre un miliardo, abbiate pazienza, non possiamo mica regalare i miliardi.
2: Scusi signor Mike, lei preferisce che cominci da sinistra a scendere in basso oppure da destra a salire in alto?
1: Come vuole, da qualunque parte.
2: Allora, José Ferreiro da Silva, Serginho do Nascimento, Francisco Marinho Filho, Francisco Abrau de Turcocorito, Carlos Araújo, Raimundinos dos Santos e Tobias Miglior Fernandes, Maria Rosa Ferreiro, fidanzata di Nelson Camacchino, questo però a casa perché aveva l'influenza, Abel Santos, Paolo Atran, Giorgio Mendes, Paolo Carvalho, Garcia Mendes e infine,
1: signor Coniglio, non mi cadrà mica sull'ultimo nome, forza. No.
2: E infine Garcia Ignazio Barroso, questi di cittadinanza paraguayana, l'unico.
1: Non basta, detto, un altro sforzo, signor
2: detto.
1: Coniglio.
2: Detto quanto manca, signor Mike?
1: 10 secondi mancano, ancora un ultimo sforzo, signor Coniglio.
2: Detto.
1: Forza, detto. 5 secondi. 4, 3, svelto, 2 secondi.
2: E Ucarcamagno!
1: Ucarcamagno!
2: Ucarcamagno!
1: Abbiamo battuto tutti i record della squadra del quiz. Forza, facciamogli un bel applauso. Bravissimo, complimenti, signor Coniglio.

E abbiamo iniziato la selezione musicale con le atmosfere sognanti dei Lamb Chop Still e il secondo tassello estratto dal loro nuovo album Punching the Clown, che arriverà il prossimo 21 agosto per City Slang. Come ha dichiarato lo stesso Kurt Wagner, alcune canzoni nascono direttamente da lunghi sogni fatti nel profondo di un bosco, e questa era Stella. E continuiamo con la musica, cioè dopo ci sarà spazio anche per le notizie. Intanto con la diretta Twitch siamo in Spagna, al Golf Costa Adeje, vedete, a due soldi, neanche con un centesimo vi faccio anche viaggiare per il mondo con Melting Pot. C'è un grande ritorno per un'icona del trip hop. Abbiamo ascoltato già due singoli che sono usciti, sto parlando di Tricky, che ha annunciato il nuovo album Different When It's Silent, che uscirà il 17 luglio su etichetta False Idols. Si tratta del primo lavoro a suo nome dal 2020. Questo terzo singolo, Still See Me There, anticipa un tour europeo che toccherà anche l'Italia. Infatti il 9 luglio sarà alla Triennale di Milano, e ce lo andiamo ad ascoltare con Still See Me There. Lui è Tricky.

e le atmosfere che crea Trichi comunque sono sempre molto bello questo lavoro. Iniziamo con le notizie. FIFA e sport washing. L'ultima trovata del presidente della FIFA Gianni Infantino, organizzare una partita tra Israele e Palestina come match inaugurale del torneo Under 15 negli Stati Uniti a settembre. Un torneo a cui parteciperà persino la Russia nonostante la sospensione ufficiale. L'ennesimo tentativo di facciata dopo la stretta di mano forzata improvvisata lo scorso 30 aprile al congresso appunto della FIFA. Anche perché penso che è l'ultima nazionale quindicenni dei palestinesi, perché poi dopo non so da dove possano prendere i giocatori visto quello che sta succedendo. E appunto poi nelle stesse ore la realtà nei territori occupati racconta un'altra storia. Coloni israeliani hanno dato fuoco all'ingresso di due moschee nei villaggi a nord di Ramallah, imbrattando i muri con slogan razzisti. I residenti hanno affrontato gli assalitori, subendo poi l'irruzione delle forze israeliane che hanno sparato gas lacrimogeni e granate stordenti. Torniamo alla musica. Questo è uno dei pochi brani che ho ripescato nel passato, del 2023, con gli statunitensi MGMT e la loro Bubblegum Dog, secondo estratto dal quinto album in studio Loss of Life. Un video accompagnato anche da un bellissimo video che però non ho trovato, quindi ci andiamo ad ascoltare solo la canzone Bubblegum Dog. Loro sono MGMT.

E con la diretta Twitch siamo in Grecia, a Itaca, quindi vedete sulla diretta Twitch che bel posti che vi faccio girare. E loro erano gli MGMT con Bubblegum Dog. Passiamo al prossimo brano, ruvido blues di John Spencer, si intitola Mr. Lion, è totalmente fuori dagli schemi. John Spencer condivide Mr. Lion, estratto dall'album Songs of Personal Loss and Protests. E attraverso una strana storia della giungla animata, Spencer usa la figura del leone, che poi leone con un come un semplice cattivo, che tra l'altro raffigura proprio il presidente Trump, ma per esplorare la durezza, la paura e il bisogno di cura come unirci e come unici strumenti di sopravvivenza. E c'è il video che vi invito a vederlo sulla diretta Twitch, perché è molto carino, un'animazione fatta molto bene. Mr. Wolf, Mr. Lion, scusate.

0: E questo era il singolo di John Spencer, Mr. Lion. E torniamo nuovamente alla musica, rimaniamo in territori distorti e psichedelici, questa volta con gli All Them Witches. Il brano Aternet è stato al loro attesissimo album in studio House of Mirrors, che è uscito il 29 maggio tramite BMG, che segna il loro grande ritorno sulla lunga distanza. E questo è un blues molto molto bello, andiamocelo a sentire immediatamente, non esitiamo neanche un minuto.
1: Starting to implement now.

E posso confermare che l'ultimo album degli Old Time Witches è veramente bello, House of Mirrors, quindi se vi capita andatelo a sentire. E un po' di spazio alle notizie, andiamo a Belfast. Sabato scorso a Belfast oltre 20.000 persone sono scese in piazza per un'imponente manifestazione antirazzista promossa da United Against Racism, una risposta di massa alle violente proteste anti-immigrazione fomentate online dall'estrema destra e da figure come Elon Musk in un'Irlanda del Nord che paradossalmente è la nazione del Regno Unito con la minor percentuale di cittadini stranieri. E andiamo anche in Camerun per parlare del capitalismo, di questa forma così democratica, e ci spostiamo lo sguardo nell'est del Camerun, dove le immagini delle miniere d'oro mostrano madri e bambini sotto i 5 anni costretti a raccogliere minerali in acque contaminate per arricchire le tasche dei capitalisti occidentali, una catena di produzione schiavista che Lenin denunciava già un secolo fa parlando di risorse saccheggiate per il lusso borghese mentre i bambini muoiono di fame. Cambiamo musica, andiamo a sentirci e alziamo i ritmi, uniamo i continenti dal disco collaborativo di Rudio Tovar, ecco Ritmo Babilonia, un progetto esplosivo che fonde l'elettronica sperimentale con la cumbia tropicale, omaggiando la connessione musicale tra Messico e Colombia, impreziosito anche su questo brano dal featuring di Beck. E ce ne andiamo a sentire appunto con Ritmo Babilonia, accompagnato anche da un video veramente psichedelico, è fatto veramente bene.

dance negli anni 80. Loro sono diventati virali su Instagram e anche su altre piattaforme, e poi hanno fatto il disco, e tra l'altro hanno fatto anche un tour mondiale. E andiamoceli a sentire e a vedere anche sulla nostra diretta Twitch, perché c'è il video che è molto simpatico.

Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: e sfumiamo i Jungle con The Wave, con il loro nuovo singolo e il loro stile. Però adesso è il momento del nostro ospite. Abbiamo al telefono Cristoforo Da Costa dei Repetita Juvent. Buonasera e benvenuto a Melting Pot.
1: Buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Grazie per l'invito.
0: E, è un trio che viene da La Spezia, a 2 anni dal loro ultimo EP uscito lo scorso 10 aprile per Argonata Records, 3+2, il nuovo splendido lavoro di Repetita Juvent, un disco interamente strumentale dove la ripetizione diventa forza generativa e i confini tra post rock, no wave e minimalismo si dissolvono in un'architettura emotiva pazzesca. E allora iniziamo subito parlando del vostro nuovo album 3+2 che è uscito il 10 aprile per Argonauta Records. Questo titolo si inserisce perfettamente nella vostra tradizione matematica e numerica. Cosa si nasconde dietro questa precisa scelta dei numeri per i vostri lavori? È una specie di codice o rappresenta l'architettura stessa dei brani?
1: No, semplicemente siamo partiti con la trilogia che parla del 3 e siamo passati a quella del 2. Vabbè, il 3 è il numero perfetto e siamo partiti con, insomma, diciamo che è anche un nostro gioco, anche perché non usando parole, non cerchiamo di usare meno parole possibili visto che facciamo musica strumentale, quindi questa cosa anche dei numeri era un tema che, diciamo, che non ha toccato nessuno, almeno in Italia, dal punto di vista musicale.
0: La critica vi descrive come una band in cui la ripetizione diventa forza generativa. In un mondo musicale che cerca sempre il cambio passo immediato e la gratificazione istantanea, come si riesce a educare l'ascoltatore a farsi trascinare da un flusso ipnotico e minimale come il vostro?
1: Bella domanda. Non è facile, non è facile. È chiaro che facciamo musica di nicchia, quindi per chi segue veramente la musica da molto vicino, quindi è più, non lo so, ecco, non è facile, però noi improvvisiamo, facciamo questa improvvisazione guidata ogni volta e i risultati sono questi.
0: Sì, diciamo che è molto, anche se mi permette, anche molto ambient come tipologia di musica che fate.
1: Assolutamente, poi anche il metodo di registrazione, noi microfoniamo tutto e registriamo in presa diretta, chiaramente, non facciamo sovraincisioni, è tutto molto spontaneo.
0: E il disco arriva a 2 anni dall'EP a 2, come si sono evoluti i rapporti e la scrittura tra voi tre, Cristoforo, Daniele e Andrea, in questi ultimi 2 anni per arrivare a concepire le 5 tracce di 3+2?
1: Ma è semplicemente un'evoluzione di Radice di Due. Radice di Due era più radicale, erano 2 brani senza sintetizzatori, una cosa molto più punk, diciamo, tra virgolette, chiaramente. E 3+2 è l'evoluzione con l'utilizzo di synth che abbiamo già utilizzato in passato, però diciamo che era la naturale evoluzione del secondo capitolo che riguarda il numero 2.
0: Nel vostro sound convivono post rock, psichedelia, no wave e dinamiche sperimentali. Come gestite l'intreccio tra le due chitarre e i sintetizzatori per evitare che il suono si saturi, mantenendo invece quella stratificazione cinematografica che vi caratterizza?
1: Ma guarda, i brani alcuni nascono dalle composizioni personali, magari il classico giro di accordi che uno, o di note comunque, che si è preparato, e poi c'è uno sviluppo in studio che è molto molto dilatato, molto improvvisato, quindi nasce un po' tutto. Alcune tracce anche del disco nuovo sono proprio completamente improvvisate, quindi alcune sono studiate, alcune sono improvvisate totalmente. Abbiamo questo modo di porci.
0: Essendo una band totalmente strumentale, la narrazione non si affida alle parole ma all'architettura emotiva, alla tensione e al rilascio. E quando componete, avete in mente delle immagini precise come una colonna sonora visiva o vi lasciate guidare esclusivamente dall'istinto geometrico dei pattern ritmici?
1: Un po' tutte e due, perché alla fine poi ecco, il sogno del cassetto nostro sarebbe quello di sonorizzare magari anche un film futuro o qualcosa del genere, perché si presta molto chiaramente non avendo un messaggio in parole, quindi siamo un po' tutti affascinati dai contesti, diciamo, naturali, ecco.
0: Tra l'altro sulla nostra diretta Twitch sta andando la copertina di Calo Saib, che a breve andremo ad ascoltare. Chi l'ha realizzata la copertina? È molto psichedelica.
1: È la prima volta che mi occupo delle grafiche del disco, l'ho fatto interamente io, sia il disegno che chiaramente quelle sono vere Polaroid, che avevo preso questa tiratura limitata in giallo e nero. E abbiamo fatto questa cosa molto, questo puzzle usando il numero 5 chiaramente.
0: E allora direi di andarcelo a sentire questo singolo dei Repetita Juvent. Questa è Calco Saib.

0: E questa è la musica dei Repetita Juvent con questa Calo Saib, bellissima. Abbiamo al telefono con noi del nostro trio di La Spezia, Cristoforo da Costa. Complimenti, bello viaggioso questo singolo.
1: Grazie, grazie. Questa è la classica intro che cerca di farti entrare piano piano nel disco.
0: Andrea, che è il batterista, in questo disco segue partner fluidi ma rigorosi. Quanto è stimolante, al tempo stesso faticoso, per un batterista reggere l'impalcatura dei brani che si espandono e si frammentano e poi si ricombinano continuamente?
1: Ma guarda, in realtà nel nostro caso non è difficile, perché io non nasco come chitarrista, io nasco come batterista, è per quello che siamo diventati molto amici. Poi per esigenze ho imbracciato la chitarra e ho iniziato a suonare con lui, perché ascoltiamo i soliti generi, abbiamo molte cose in comune a livello musicale, quindi ci veniamo dietro tutti e due, ecco, perché poi io nel gruppo sono quello che fa, diciamo, la chitarra più ritmica.
0: Ok. E se facciamo un salto all'indietro nella vostra biografia, voi nascete alla Spezia dal 2020 a oggi, avete mantenuto una costanza pazzesca tra EP e album, 3+1, 7+2, e guardandomi indietro, qual è il filo rosso che unisce l'esordio dal 2020 a questo nuovo capitolo?
1: Ma il filo rosso insomma per noi è un percorso, semplicemente. Filo rosso alla fine è il cambiamento di ognuno di noi, fondamentalmente, che si cambia sempre per non cambiare mai. Sì, diciamo che il fatto che ci frequentiamo anche nella vita al di fuori chiaramente della musica, quindi è anche l'amicizia, una forte amicizia che ci lega.
0: Certo.
1: Quindi, diciamo che quello potrebbe essere il filo rosso alla fine.
0: La Spezia e la Liguria hanno sempre avuto sacche di resistenza underground molto particolari e spigolose. Come si vive, come si crea musica sperimentale e no wave nella vostra città? E c'è una scena con cui fate rete?
1: Ma guarda, noi solitamente a Spezia abbiamo suonato sempre in Scaletta, che è il locale storico punk rock di La Spezia, conosciuto tutta Italia, quindi anzi li salutiamo. E bene o male, ecco, le scene sono piccoli locali, però insomma, noi per il genere che facciamo non è facile trovare date. ci vuole il giusto contesto, ecco.
0: Argonata Records è un'etichetta di riferimento per tutto ciò che è pesante, psichedelico e di confine. Come siete entrati in contatto con loro e quanto vi sentite a casa nel loro rooster?
1: Va bene, ci siamo conosciuti qualche anno fa semplicemente con un'amicizia in comune. Gero, che è quello che, diciamo, che gestisce l'etichetta, ha sentito le nostre vecchie cose, mi sono piaciute, abbiamo iniziato a lavorare insieme, molto semplicemente. Ecco. Poi l'etichetta è di Genova, quindi...
0: Ah, vabbè, quindi due passi.
1: Sì.
0: 5 brani così stratificati, organici, e sembrano fatti apposta per essere dilaniati e stravolti in sede di live. Come state portando 3+2 sul palco in questo periodo? Che tipo di reazione fisica state percependo da parte del pubblico?
1: Allora, abbiamo fatto poche date, però fortunatamente tutte molto belle. La prima è dove abbiamo presentato il disco, che è stato al Cage a Livorno, che anche lì è un locale storico, e abbiamo avuto la fortuna di aprire il concerto ai Gong.
0: Fantastico!
1: Sì, è stata una delle serate più belle della nostra vita, anche perché dopo ci siamo goduti loro, che io sinceramente avevo un po' perso dopo che David Allen insomma era morto, e ho scoperto invece che anche la nuova formazione sono dei mostri e sono bravissimi. Mi viene a pelle d'oca anche adesso a ripensarci, veramente. È stata una bellissima serata. Anzi, saluto anche tutti i ragazzi del Cage, che sono delle persone disponibili e splendide, veramente.
0: Io ti ringrazio, Cristoforo, per il tuo tempo, ma soprattutto per la tua musica. Ricordiamo che Cristoforo da Costa fa parte del trio Repetita Juvent e ci ha presentato il loro nuovo EP, che è uscito per Argonata Records, 3+2. Grazie, Cristoforo.
1: Grazie a voi. Ciao. Grazie mille. Ciao, un ciao. Abbraccio. Ciao.
0: E lasciamo, ripetita, Juvent per una novità, poi vi racconto tutto. Lui intanto è un certo Mike D, non so se lo conoscete, molto probabilmente sì, cioè se ve lo ricordate, ed è proprio lui, Mike D, True Colors.

E lui è Mike D, subito dopo il Levetita Juvent, ecco la notizia bomba, è tempo di debutto solista per Mike D, uno dei leggendari Beastie Boys. Il prossimo 28 agosto uscirà Thank You, un album nato tra le mura domestiche insieme ai suoi figli, allargandosi a grandi collaborazioni. Come ha detto lo stesso Mike D, si tratta di musica nata per portare divertimento ed empatia in un mondo strano, oscuro e svalutato dal potere, e quello che abbiamo ascoltato come singolo è True. Vi ricordo che siete sempre all'ascolto di Melting Pot insieme a Riccardo più Ranking, che staremo insieme fino alle 21:30, dopodiché la replica di Miro Barza con la sua Cats & Jammer, e a seguire la playlist curata dal sottoscritto The Power Night, che diventerà poi The Power Morning l'indomani mattina, il giovedì mattina, con tante selezioni con chitarre, violenza musicale proprio vera e forte, quindi ci sarà del doom metal, il grunge, delle ballad. Quindi se volete fare nottata, magari state lavorando, è quello che fa per voi, o se volete fare una colazione come si deve, è quello che fa per voi The Power Morning, per l'appunto. Torniamo alla musica. Quando due giganti della creatività black si uniscono, il livello si alza. Sto parlando di Anderson .Paak e insieme a Jid, che uniscono le loro forze in What About Us, un pezzo pazzesco che fonde una produzione profondamente soul con un'eccellenza lirica che va ben oltre la superficie. Allora andiamoci a sentire Jid insieme a Anderson .Paak. Poi io ho sempre un debole per Anderson .Paak, che ogni volta che fa è difficile che ne toppa qualcuno altro, però recentemente.

What About Us? E lui è G.I.D. o G.I.D. insieme a Anderson .Paak. E ora, quasi 20 anni dal classico Cara Show, due pesi massimi del rap romano e dell'hip hop italiano tornano a far tremare l'underground nazionale. Dal 12 giugno è fuori ovunque Scarafaggi, Noyz Narcos e Danno rimettono a ferro e fuoco la città. Andiamocela ad ascoltare.

Questo è Scarafaggi, il brano collaborativo con Noyz Narcos e Danno. Passiamo alle notizie. Svezia e delazione, nuovo durissimo giro di vite sull'immigrazione in Svezia da parte del governo Kristersson, sostenuto dall'estrema destra. Viene introdotta la cosiddetta legge sulla delazione, che obbligherà i dipendenti statali a denunciare gli stranieri senza documenti, legando inoltre i permessi di soggiorno a una valutazione sullo stile di vita. Il crollo definitivo del vecchio modello di accoglienza svedese. E poi questa in Sardegna. In Italia l'ambiente è sotto attacco su due fronti. In Sardegna cala finanza, all'interno dell'area marina protetta di Tavolara c'è il rischio che sorga un mega resort di lusso a 5 stelle con ville annesse, un progetto immobiliare privato contestato duramente dal WWF tramite la campagna Io mi oppongo, denunciando come il più grave attacco al recente alla biodiversità e alla tutela della fauna selvatica. E andiamo anche, ci spostiamo in Colombia, spostandoci precisamente a La Calera, alle porte di Bogotà in Colombia. Dal 2024 al 2025 la popolazione ha affrontato un drammatico razionamento dell'acqua a causa della siccità legata al Niño. Peccato che mentre i cittadini rimanevano a secco per 15 giorni al mese, lo stabilimento dell'Indega, controllato da Coca-Cola FEMSA, continuasse a prelevare massicciamente delle acque sorgenti locali per imbottigliare e vendere l'acqua a marchio Agua Manantial. E torniamo alla musica con questa bella ampia parentesi hip hop, visto che sono uscite tante belle cosette, e torniamo all'hip hop d'avanguardia con Open Mike Eagle, il produttore Kenny Seagal, che anticipano l'album collaborativo Doomed in uscita a metà agosto. Questo splendido singolo si chiama Unfinished Concrete e vede la partecipazione di Elmos Ernst.

veramente bello questo brano Earth Initials. E un'altra notizia sulla spesa nucleare, chiudiamo il nostro spazio informativo con i numeri agghiaccianti e l'ultimo rapporto dell'ICAN, premio Nobel per la pace 2017. Nel 2025 i 9 paesi dotati di armi nucleari hanno speso la cifra record di 119 miliardi di dollari per i loro arsenali atomici, con un aumento del 19% rispetto all'anno precedente. Secondo le stime dell'ONU, questa mostruosa cifra sarebbe bastata da sola per sradicare la fame nel mondo entro il 2030 e finanziare la resilienza climatica dei paesi più vulnerabili. Però finché c'è guerra c'è speranza, come dicono. Ultimo brano per quanto riguarda i suoni hip hop, sempre altissima caratura con l'underground britannico di King Kashmir e la sua Good Morning, che lancia il pre-order del nuovo album Zero Points Modulation Volume 1, e ce l'andiamo a sentire. King Kashmir con Good Morning insieme a Henry Shotta, Jazz Kaina e Pavan, insomma, chiamatelo come volete, insomma, fate voi, non mi offendo. Point modulations.

Ritorniamo in diretta qui ai microfoni di Meltingpot. Manca veramente poco, ancora abbiamo due brani da farvi ascoltare, quindi aspettate, non andate via. Il prossimo brano cambia decisamente rotta. Frequenze fangose e pesantissime con gli americani Chat Pile. La sludge metal band ha annunciato il terzo album Who Loves the Sun, che uscirà il 4 settembre tramite etichetta The Flesner. Questo è il devastante primo estratto Deep Blue. Loro sono Chat Pile.

Chat Pile, cattivissimi, Deep Blue, bella, bella, bella. E siamo ai saluti anche per questo mercoledì. La puntata è terminata, ci sentiamo comunque mercoledì prossimo, state tranquilli con Riccardo Pure Ranking e la sua Melting Pot. Prima però ci andiamo ad ascoltare questa ultima traccia che a chiudere, appunto, ci andiamo a sentire un po' di hardcore rave distorto, il tuo BR 1002, quattro tracce di pura violenza con analogica ed elettronica dritta al petto. La traccia si chiama Percezione Distorta ed è uscita nel 2015. Vi saluto, vi lascio la replica di Miro Barza con Cazze Jammer, poi The Power Night, poi domani mattina The Power Morning, poi alle 10 arriva Chameleon con Domenico Mitsu, poi a breve uscirà il podcast della trasmissione, poi ciao!

0: sulla radio online.
1: Hey, we're friends.
2: Thank you so much, Radio Città Aperta.
3: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
0: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

0: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
1: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
2: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
3: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
4: No! Provare no! Fare! O non fare! Non c'è provare!
5: Ascoltatemi, amici romani, concittadini.
6: Some men are islands, I'm a bloody island, I'm bloody Ibiza!
7: Circa un'ora fa un piccolo jet è precipitato nel centro di New York. C'era a bordo il presidente.
8: Presidente di che?
9: Hello? Hello, Mr. Taylor?
10: Why don't you switch on the radio?
11: I refuse to discuss it any further.

0: Radio.
1: Thank you, Mr.
2: T. È fatta solo quando saremo arrivati.
3: Arrivati, arrivati in rigorosa diretta o differita, secondo che questo per voi sia un lunedì o un meraviglioso mercoledì. Se è mercoledì, saluto prima di me il precedente speaker in contumacia, ovviamente, Riccardo Piurenco.

Seguirci, sapete benissimo che potete seguirci su X, Instagram, Mastodon, Blue Sky, Facebook, cercando Radio Città Aperta, su Instagram anche cercando proprio il singolo account Cats & Jammer, che è tenuto dal sottoscritto Miro Barza. Questa è Cats & Jammer per due ore, parliamo di musica, ma parliamo anche di spazio, ma parliamo anche di scienza e parliamo anche di tecnologia e come un pochettino succede negli ultimi tempi, parliamo un sacco di intelligenza artificiale, così tanto che anche il sottoscritto non ci gliela fa più. Però è questo l'argomento del momento e quindi è giusto che sia così. Abbiamo iniziato incredibilmente con una puntualità fuori da quasi la logica, per questo sia ringrazio il sottoscritto che è arrivato in tempo, ma anche Eleonora Tagliafico che mi ha preceduto. Presente o non presente, chi lo sa, lo lasceremo così al dubbio degli ascoltatori. Dunque, i numeri di telefono ve li ho detti, vi ho detto che potete scrivere, vi ho detto che potete parlare, potete anche mandare gli sms, pensate un po' se vi va. Per ora quelli che ci scrivono sono solitamente l'operatore telefonico che ci dice che sono finiti i soldi oppure che ci sono delle delibere delle Agicom, o poi tante bellissime truffe riguardanti eventuali posizioni da regolamentare per l'ATAC oppure truffe relative a visite che nessuno ha mai prenotato, ma insomma per quanto ci riguarda è abbastanza semplice. Voi invece, questo mi sento di dirlo, state sempre molto attenti a quando vi arrivano gli sms, ma i messaggi in generale, soprattutto se all'interno ci sono dei messaggi che hanno un certo grado di urgenza. E qua abbiamo iniziato per bene, adesso con calma e sangue freddo. Musicalmente sapete bene che si parte poppettoni e noi oggi partiamo poppettonissimi. Lei è Ariana Grande, 8 That Made You Love Me.

Ariana, it doesn't make you love me. Sapete com'è bella Melenza questa canzoncina? Saluto tutti quelli che sono appena collegati. Questa è Miro Barsa. No, questa è Cazza in Jammer. Io sono Miro Barsa. Iniziamo con delle domande, delle notizie, delle risposte a questo punto, più che domande. Che hanno a che vedere con il mondo della tecnologia, e in questo caso parliamo di Florida, quindi America, quel posto meraviglioso, di Facebook Marketplace e anche di ladri. Ebbene, un simpatico tizio, Marco Antonio Benitez Jr., di 24 anni, ha cercato di vendere sul Marketplace di Facebook, quel posto dove voi cercate di liberarvi di mobili, tendenzialmente frigoriferi, oggetti che vi hanno regalato, bilanci e pesa persone che vi intasano casa. Beh, lui ha cercato di vendere un oggetto il cui valore è stimato tra i 10 e i 20 mila dollari, per cui insomma anche non è esattamente il target di Facebook Marketplace, perché se una cosa costa più di 10 euro, personalmente ho imparato che non la venderai mai su Facebook Marketplace. Beh, lui ha comunque cercato di vendere un oggetto di quella cifra. Il problema di questo oggetto è che era un pochettino tantinello illegale. Era un coso, un oggetto utilizzato principalmente in ambiente industriale, è un densimetro che di per sua natura non avrebbe niente di male, se non fosse che dentro c'è del cesio 137, che è invece, diciamo, è un isotopo radioattivo e può risultare pericoloso se il dispositivo viene danneggiato o utilizzato in modo improprio. Quindi se tu prendi sto densimetro, lo apri come con le pinze, gli dai gli scalpelli, esce fuori il cesio 137, e il cesio 137 vi assicuro che non fa benissimo, soprattutto se ce l'hai vicino addosso, perché è un isotopo radioattivo. Ci puoi fare una bomba nucleare, prima che vi fate questo tipo di domande? La risposta è no, non puoi farci una bomba nucleare con del cesio 137 che sta dentro a un densimetro. Te ne serve un bel po', forse ti servono qualche quintale di densimetri prima di riuscire ad arrivare alla massa che ti serve, ma non credo, perché comunque ti servirebbe dell'uranio, ci servono 10 kg d'uranio, no, non, forse non ce la fai, ma puoi fare quella che viene chiamata una bomba sporca, una dirty bomb, e per questo quindi comunque sei passibile di un certo numero di implicazioni legali, che alla fine però bisogna dire che il povero Benitez Junior, che è stato arrestato, gli sono andati a casa, e è stato accusato di furto grave, di possesso di un dispositivo a radiazione controllata senza licenze, e per quanto riguarda il furto aggravato, la pena è detentiva, ma non sopra i 5 anni, vabbè, ti fai 3 o 4 anni nelle carceri americane, che vuoi che sia, mentre per il secondo, pensate, il possesso di un dispositivo a radiazioni controllate senza la sua licenza, ti danno solo una multarella. Quindi forse a questo punto, se avete un dispositivo a radiazioni controllate ma non avete la licenza, potete anche portarvelo e rischiare al massimo una licenza. Comunque non ci andrei negli Stati Uniti. Cioè, è stato preso, pensate, dalla stradale, cioè non è che è arrivato all'FBI e ha detto qui ci pensiamo noi, chiamatemi il presidente. No, è arrivata la polizia stradale, l'ha fermato, cioè dopo che ha seguito la vendita su Marketplace, e la polizia stradale, il capo della polizia stradale ha anche affermato, dicendo insomma quelle cose come quanto siamo bravi, perché ha detto: la polizia stradale della Florida vanta alcuni degli investigatori criminali più esperti e tecnicamente preparati. I nostri agenti della sezione rilevamento radiologico e nucleare sono una componente vitale della nostra missione di sicurezza pubblica. E da qui quindi mi aspetto nei prossimi mesi, forse qualche annetto, meno di un annetto, una bella serie televisiva tipo NCIS, però sulla polizia stradale della Florida, tipo Cops, no, tipo i Chips, esatto, però che vanno a cercare i densimetri nucleari, che robettina, sarebbe veramente bellissima, ce l'aspettiamo.
a breve su tutti gli schermi, anzi ormai si dice a breve su tutte le piattaforme, ma prima ci sentiamo perché abbiamo sparato del poppettone e allora ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31, Taylor Swift, I Know It, I Know You.

E lei era Taylor Swift, I Know It, I Know You, e peraltro dalla colonna sonora di Toy Story 5 che la Disney vi fa vedere perché la Disney è brava, come dice Topolino. Abbiamo parlato di scorie, abbiamo parlato di isotopi nucleari, perché non parlare, mi sembra giusto parlare, di quello che è successo la scorsa settimana. La Camera ha approvato la legge delega del governo per riportare il nucleare entro il 2050. Ora voi possiamo tutti quanti essere: no, ma noi abbiamo votato governo Meloni, fascisti, maledetti, bla bla bla. Questo potete farlo, siate liberi di farlo. Io non è che sono proprio il più grande fan di questo governo, però sono il grande fan di una logica energetica che per ora, anzi da più di 30-40 anni, non abbiamo. Allora, prima di entrare, o comunque se volete entrateci voi nel merito politico di questa scelta, prima di tutto dobbiamo dire che tipo di eventuali centrali verranno fatte. Sono le cosiddette centrali di terza generazione, e voi direte: ah beh, allora sono molto più... no, cioè sono un po' meglio di quelle che ci sono attualmente esistenti intorno a, che esistono in Europa e nel mondo, ma non è che proprio è la tecnologia che fa il salto da gigante più grande. Si chiamano SMR, sono non sono i suoni che sentite su YouTube, quelli tipo, no, quello c'entra niente, quella è un'altra cosa di SMR. Sono una famiglia di reattori piuttosto piccolini, modulari, ognuno genera intorno ai 300 megawatt di potenza, e l'Italia ne dovrebbe installare una ventina per coprire circa il 10% del fabbisogno elettrico nazionale. Questo è un po' il piano. Ora, qual è la questione tecnologica? Beh, questi reattori esistono, ma sono tutti prototipi. Cioè, sono tutti prototipi, nessuno di essi è effettivamente collegato alla rete elettrica commerciale, e la piena maturità è stimata non prima di una decina di anni. Nel frattempo però si lavora già allo sviluppo di quelli che si chiamano reattori di quarta generazione, che invece dovrebbero favorire un salto tecnologico enorme rispetto alla terza generazione. Che cosa differisce un reattore di terza generazione rispetto a quelli che conosciamo attualmente? È basato su sistemi di sicurezza passiva in grado di abbattere o ridurre di tanto, perché a zero non niente è ridotto, i rischi legati comunque all'avere una centrale nucleare. Che significa tutto ciò? Beh, considerate... L'esperienza ci ha detto alcune cose per quanto riguarda la sicurezza delle centrali nucleari. Molte di queste cose le abbiamo imparate a nostre spese: Chernobyl, Fukushima, Three Miles. Molti di questi incidenti sono legati al mancato intervento o all'impossibilità di intervento di sistemi di sicurezza, perché o sei matto col botto, tipo a Chernobyl, che stai a fare un test di sicurezza e tutto va piuttosto male, oppure il grado di tsunami al quale sei sottoposto, tipo a Fukushima, è così forte che anche i sistemi ridondanti non possono riuscire a sostenere le pompe per far raffreddare il nocciolo. E quindi, invece di legarsi a oggetti, sistemi e forze d'energia che devono intervenire attivamente, fai e metti in piedi tutti i sistemi ingegneristici di sicurezza, tale che se non fai niente, fondamentalmente il reattore si spegne. Sembra strano, ma con una certa tecnica e tecnologia questa roba si può fare. Tutto legato ovviamente a sistemi che per esempio scendono per gravità, per cui a meno che non inverti la gravità c'è poco da fare, l'acqua scende da su a giù, e questo dovrebbe aumentare il livello di sicurezza pur garantendo la potenza elettrica generata necessaria. Il problema ovviamente è che non è che tipo, vabbè, allora facciamolo, tacchete, no, c'è questi 10 anni almeno per realizzarli, per collegarli, e poi li dobbiamo fare anche insieme a tutto il resto dell'Europa, perché
non è che ti alzi, piglia e lo fai, ecco, ci vuole anche un po' di tecnologia e anche un po' di ingegneria di produzione, che sai, eravamo abbastanza bravi a fare i reattori nucleari, poi abbiamo perso perché la capacità e il know-how, e quindi dobbiamo anche prendere delle persone da altre parti per farci di nuovo reinsegnare come farli. Quindi non so bene se questa cosa riuscirà ad andare avanti o sarà l'ennesimo spottone del governo che dirà: ah, noi però lo volevamo fare, ma invece voi non lo fate più. Staremo a vedere. Per quanto riguarda invece, qua la metto proprio come una perla, che poi dopo ancora non sapremo ancora come andrà. Per quanto riguarda invece i reattori di quarta generazione, sono reattori di piccola taglia raffreddati a metalli fusi. In questo caso si parla sì di prototipi, ma stiamo parlando ancora quasi di prototipi di studio, perché siamo alla quarta generazione e la terza, pensate, sono a tutt'oggi sono prototipi funzionanti, ma prototipi. Della quarta ancora, come dire, sì, ho letto su un foglio che si potrebbe fare, quindi per ora non ve ne dico niente, perché che ne so, magari esce un'altra invenzione oppure saremo tutti morti, quindi staremo a vedere. E noi nel frattempo invece ci andiamo a cambiare la musica del tutto, ci sentiamo i Chemical Brothers, questa è Star Guitar, però in una versione leggermente modificata. Star Guitar.

E qualcuno che ha sentito questa canzone probabilmente ha rivisto il passaggio della campagna dal treno, visto che il video era fatto proprio così. Per tutti gli altri, questa era Star Guitar, The Chemical Brothers, in una remix Apex and Beyond. Vabbè, non ci interessa più di tanto, la canzone mi piace molto, anche se è un po' lunghetta, e quindi ve l'ho fatta sentire. Adesso parliamo un po' di criptovalute. Ve lo ricordate, fino a qualche anno fa erano l'unica cosa di cui si parlava, si parlasse su internet, le criptovalute. E a parte i bitcoin, ovviamente c'è stato tutto un prolificare di monete, altre monete basate su altri tipi di blockchain. L'ha fatto Melania Trump, l'ha fatto Donald Trump, ma molte di queste si pensava e si pensa ancora che fossero pura speculazione. Come si fa a capire se una criptovaluta è reale e c'è effettivamente del valore ingenerato dalla moneta stessa? Si conta il numero di scambi, ok? Se ci sono sufficienti scambi, allora il valore della moneta stessa sta aumentando, perché viene usata effettivamente. Giusto? Fino a qua più o meno avete capito il senso. Solo che esistono dei meravigliosi market maker, professionisti nati per far pompare i volumi di degli scambi, dove fondamentalmente nessuno si scambia niente, si comprano e si vendono tra loro le criptovalute, in modo tale che un altro che vede il numero degli scambi dice: ah, ma allora qua c'è valore, quindi ci investo, e quindi abbiamo preso il pollo. Bene, l'FBI ha creato un coin, un meme coin, Nexfund AI, l'ha messo su uno di questi mercati e poi ha chiamato un certo numero di market maker, di questi truffatori delle criptovalute, per far pompare i mercati. E gli hanno detto: vabbè, quanto ci vuole per aumentare i mercati in modo tale da farlo fare, da farli funzionare? Beh, tantissimi gli hanno detto: guarda, in 6 ore con $200 io ti faccio 1 milione di transazioni al giorno. Ed era un 26enne russo. Poi ci sono altri che venivano da altre parti, che facciamo sembrare il grafico come delle belle montagne russe, in modo tale che la gente ci salta dentro. Tanti invece erano dei bot che generavano il 98% del volume totale. Hanno fatto un po' di questo giro in modo tale da far salire il valore della moneta, e poi dopo hanno tirato sulla rete e hanno chiappato tutti sti meravigliosi truffatori e piccoli bot russi che da Dubai facevano sta roba tremenda. L'FBI a un certo punto ha staccato la spina, ha tolto la liquidity, e purtroppo qualche investitore reale ci è anche caduto. Il governo americano gli ha anche dovuto ridare dei soldi. Pensate, dopo che questo è successo, 24 ore dall'annuncio del maxi sequestro, qualcuno ha clonato lo stesso coin che aveva messo l'FBI e ha lanciato una copia del coin sfruttando la viralità precedente, facendo $127,000 in un giorno. Dopodiché l'FBI ha detto: beh, ma sta cosa funziona. Allora l'anno dopo l'hanno rifatto di nuovo con un altro coin chiamato l'Exobit, portando a casa altri 10 arresti. È interessante scoprire che, per esempio, che su questo secondo l'Exobit, su 1221 transazioni consecutive, 1209 erano fatte dallo stesso wallet. Praticamente erano transazioni circolari per il 99,9% dei casi. Quindi in realtà nessuno stava scambiando niente da nessuna parte. Quindi prima di pensare che potete fare dei soldi investendo sulle cripto, fatevi l'idea che i volumi sono finti, i grafici sono fatti a mano e il momento è fabbricato in laboratorio. Quindi non investite sulle criptovalute, questa è la mia idea personale, anche perché se lo fate forse state pagando la cena a un bot a Dubai, a un ventenne russo, oppure state dando dei soldi a un agente federale con il distintivo nella giacca. Questo peraltro è come finisce l'articolo da cui ho preso questa notizia, che è presente, che era su di Alessio Infante, uno che peraltro
diciamo, fa anche un po' di questo trading, però fatto meglio. Vabbè, voi, io ve lo dico, metteteli dentro al materasso, che forse è meglio. Ha detto questo, ci andiamo a sentire un po' di musichella italianella. Lui è Giancane, Non ti riconosco più, dalla colonna sonora di Due Spicci.

cupa e quasi triste come la serie Due Spicci di Zero Calcare. L'avete vista? Vabbè, se l'avete vista o se non l'avete vista, 340 19 74 468 il numero per mettersi in contatto con Radio Città Aperta, Katzenjammer e Miro Barsa. Parliamo di Guardia di Finanza che si è inchiappettata a tutti coloro che utilizzavano piattaforme per applicazioni per avere a prezzi molto molto scontati l'accesso al materiale che è su Sky, DAZN, Netflix, Disney Plus e Spotify. In particolare voi starete dicendo: ah, il pezzotto, no? No, no, no, no, no, no. Questo è interessante da un punto di vista tecnologico, proprio il tipo di come si dice? aggirazione, come aggiravano i controlli di sicurezza per quanto riguarda questo tipo di materiale messo in streaming, no? Sapete, questi scusate. Queste piattaforme da DAZN, Sky, Netflix mette del materiale, è disponibile in streaming, cioè viaggia, non viaggia sull'etere, viaggia tramite internet, no? Ok, e molto spesso il cosiddetto pezzotto che fa prende questo materiale e poi lo ricodifica e lo ridistribuisce, così la gente può guardarlo a gratis o semi gratis, o comunque qualcuno, la malavita, ci fa i soldi. Invece questo sistema chiamato CinemaGol era basato su tutt'altro tipo di idea. Fondamentalmente c'era una server factory che si autenticava con delle credenziali vere di persone fittizie e riusciva a prendere le login, cioè tramite le login riusciva a prendere i segmenti di ogni singolo pezzetto di streaming passato su queste piattaforme, e poi con un meccanismo piuttosto veloce di rotazione di questi token di autorizzazione rimetteva a disposizione il contenuto di streaming per chiunque lo volesse vedere. Questo significa che di base, non essendoci ricodifica, era molto più complesso, è stato molto più complesso riuscire a risalire a chi fossero le persone dietro a questa cosa, così come è stato molto più difficile bloccare il meccanismo. Ovviamente la Guardia di Finanza ha collaborato fondamentalmente anche con i fornitori di streaming, quindi con Sky e quant'altro, che gli hanno dato le credenziali, poi in base a quelli sono risaliti a chi aveva fatto vero o finto l'utenza, e così è riuscito a essere fermata. Però questo mostra anche un'altra limitazione rispetto a quel famoso Piracy Shield, che era quella normativa che diceva: adesso ti blocco l'IP e non puoi, così fermeremo tutta la pirateria, che per ora, che io sappia, ha fatto più danni che migliorie, cioè è successo più spesso che sono caduti dei servizi utili anche su server per esempio di Aruba, perché venivano bloccati gli IP che sono condivisi da più macchine, in cui magari su quell'IP c'è sia il sito del San Raffaele che il servizio che fa lo streaming della partita pezzotta, quindi là non è andata tanto bene. È sicuramente, ovviamente c'è sempre quella cosa che il truffatore è più avanti sempre della legge che lo rincorre, però fa piacere comunque sapere che c'è del movimento e anche dell'aggiornamento da parte delle nostre forze dell'ordine, che sempre lavorano accanto a noi. I ministri, gente che si ostina a vivere.

Gente che si ostina a vivere per i ministri da Canzoni Ombra, un album raccolta di tutte le canzoni che non sono entrate nei precedenti album dei ministri. Un album interessante, ovviamente. Non ci sono i pezzoni perché stavano già negli album. Vabbè, ovviamente, no, l'avete capito. Gente che si ostina a vivere, Canzoni Ombra. E adesso parliamo un po' di tecnologia, quella tecnologia che vi piace comprare a prezzo più basso rispetto ai prezzi che trovate. Per esempio, li comprate su AliExpress o su Temu e poi dite, ma perché questo stesso oggetto se lo compro su Amazon Italy spendo di più? Beh, perché? Beh, lo possiamo chiedere a un utente che ha comprato un proiettore a 30 euro, a 30 dollari, quando ne costa solitamente una settantina. Appena collegato questo proiettore, collegato alla rete internet, siccome questo che l'ha comprato è uno di quelli che insomma un po' smanetta, c'ha un DNS personale messo dentro a un Raspberry Pi. Beh, praticamente appena attaccato gli ha trovato una marea di connessioni a servizi, sistemi e domini che non erano proprio carini e fondamentalmente ha scoperto che all'interno di questo proiettore, dove c'era un sistema operativo Android, erano stati installati un certo numero di bot e trojan che ogni, diciamo, 15 minuti si collegavano a dei server per vedere tipo che c'è qualcosa da fare. Nel frattempo ti voglio dire che questo è l'IP di questa casa, qua dentro questa casa c'è collegato quest'altra roba qua, c'è della pubblicità, vuoi te la inietto mentre faccio dell'aggiornamento non cifrato, faccio un po' di attacchi MTM e posso anche installare delle applicazioni in silenzio, però se tu me lo chiedi io lo faccio. In buona sostanza, questi proiettori da 4 soldi diventano una sorta di esercito di bot silenti, pronti a fare qualsiasi cosa se attivati, un po' come delle cellule dormienti. Pensate che dal primo avvio del proiettore c'erano dei collegamenti al servizio usemyip.kkoip.com, che è un cookie, un fornitore cinese di proxy residenziali che vende accesso a quello che dichiara essere un pool di 47 milioni di indirizzi IP di 190 paesi, cioè indirizzi IP de case, de gente. Questo è un servizio che se tu vai, gli dai dei soldi, loro ti vendono gli indirizzi IP delle case, da dove poi insomma puoi fare un po' quello che ti pare, che ne so, vedere dentro casa se c'hanno una di quelle telecamere sempre da 2 euro invece che roba più costosa. Quindi in buona sostanza, quando comprate una cosa che costa veramente molto poco su questi siti, considerate che forse è molto probabile che la state pagando con la vostra stessa sicurezza. Ora, se si tratta di uno schiacciaaglio, ti direi pure vabbè, al massimo ti rimane in mano o l'aglio non si schiaccia. Se invece è una cosa che si attacca a internet o ad altri computer, è bella, già un po' ci andrei un po' più con i piedi di piombo. Non è che le altre cioè dalle altre parti lo pagate di più perché loro non glielo dicono oppure perché ci vogliono fregare. A volte forse dentro c'è tutta una serie di controlli che qualcuno banalmente elude. Poi vabbè, c'è pure, che ti posso dire, Apple, che si fa pagare le cose perché sono fighe. Modest Mouse, Third Side of the Moon.

Modest Mouse, Third Side of the Moon, Katzenjammer. Non parliamo ancora di spazio, parliamo ancora di tecnologia e parliamo di quella che anche questa, visto che prima abbiamo parlato di criptovalute, anche questo argomento per tanto tempo è stato tipo l'argomento più on fire dal mondo della tecnologia, le auto a guida autonoma, quelle fatte da Elon Musk, che ha detto, guarda, aveva detto, adesso continua a dire, però prima l'aveva detto, guarda, in un paio di anni tutte le auto saranno tutte a guida autonoma. Ebbene, a quanto pare è uscito su futurism.com una sorta di insider, cioè le dichiarazioni di chi lavora nel ripartimento proprio delle auto a guida autonoma, FSD, Full Self Driving di Tesla. È stato fatto un questionario e gli hanno detto, beh, ti fideresti delle auto a guida autonoma? La maggior parte di quelli che lavora nel reparto delle auto a guida autonoma ha detto, non prenderei un robotaxi di Tesla nemmeno se mi pagassero. Abbiamo visto più di una volta fallire i sistemi, non fidatevi assolutamente di Elon su questo, per quanto Elon Musk invece afferma che i veicoli sono pronti per viaggiare sicuri e senza supervisione. In realtà, siccome ci sono degli addetti che guardano devono guardare per lavoro ore e ore di filmati per addestrare il software del veicolo a evitare errori, è successo che spesso hanno visto delle Tesla che superavano i limiti di velocità e un problema che ingegneri e manager consideravano assolutamente di bassa priorità. Ovviamente negli ultimi mesi ci sono stati anche degli eventi piuttosto di risonanza, tipo dei passeggeri sono stati portati in mezzo al lago, fuori strada, sulla traiettoria di treni in arrivo, ma questi sono gli incidenti che hanno avuto maggiore risonanza mediatica, considerate anche su effetti di su un sistema che è ancora semi sperimentale. Sarebbe interessante guardare tutti i terabyte di tutti i filmati della Tesla, ma non penso che ce li daranno, però diciamo che questo significa che fondamentalmente se non si fidano loro, io anche mi fiderei anche meno. È vero che non è che poi dopo tutti quanti noi siamo dei grandissimi guidatori, però se chi progetta l'auto automatica e ci lavora ti dice che lui non la prenderebbe, io neanche la prenderei. Ecco, basiamoci su questa semplicissima logica. Che ne dite? Se volete 340 19 74 468. Noi nel frattempo ci andiamo ad ascoltare i Bleachers, We Should Talk.

Bleachers, We Should Talk, abbiamo ascoltato qui a Radio Città Aperta Cazza in Jammer, la trasmissione lunedì dalle 20 alle 22, Fatti di Spazio, Scienza e Tecnologia. Abbiamo parlato di auto a guida autonoma che sarebbe impossibile senza l'intelligenza artificiale, e sono stati fatti qualche un po' di analisi proprio sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale, perché le aziende che si sono innamorate perdutamente dell'intelligenza artificiale stanno vivendo un brusco risveglio. Fondamentalmente i costi stanno salendo alle stelle e i dirigenti aziendali si stanno ponendo delle domande difficilissime. Per esempio, Microsoft ha pianificato di revocare le licenze di Cloud Code dopo aver reso disponibile lo strumento solo 6 mesi fa. E per esempio Andrew McDonald, che è il CEO di Uber, ha detto che, l'ha detto in un podcast, i guadagni in termini di produttività non si riflettevano nelle crescenti spese dell'azienda legate all'intelligenza artificiale. Anche Sam Altman di OpenAI, Dario Amodei, CEO di Anthropic, hanno iniziato a ritrattare le loro affermazioni iniziali, secondo il fatto che l'intelligenza artificiale porterà a un'apocalisse occupazionale. Hanno detto: ma forse non è esattamente così promettente come pensavano al culmine del momento del massimo hype. Qual è la questione? Beh, le aziende si interrogano sui benefici concreti derivanti dai loro costosissimi investimenti nell'intelligenza artificiale, virgola, e questo riporto quello che c'è scritto qua, ammesso che ce ne siano. L'intelligenza artificiale, a quanto pare, adesso, oggi come oggi, da alcune fonti varie di quelli che lo utilizzano, funziona bene soltanto per la programmazione, mentre per tutto il resto della roba le persone tendono ad automatizzare le attività che non gradiscono, non quelle che sono più importanti per l'azienda. Pensate che, ora non ricordo quale di queste aziende proprio citate nell'articolo, la maggior parte dei token venivano utilizzate per controllare le previsioni del tempo. Axios, ecco, pensate, che poi fondamentalmente è un modo incredibilmente costoso e macchinoso per ottenere l'aggiornamento tecnologico. Cioè, tu chiedi a Claude o a ChatGPT che tempo fa, è vero che lui te lo dice, però consuma dei token, questo si riflette sui costi per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, quando potresti fare il click semplice su 3B Meteo o il meteo.it, oppure addirittura aprire la finestra, ecco. Oppure ancora, per tornare ai bei vecchi cari tempi di quando qua era tutto campagna, puoi aprire il televideo. Ebbene, c'è un grandissimo bagno di realtà per un settore che si è a lungo basato sull'hype e su un entusiasmo apparentemente inesauribile da parte degli investitori. Si sta sgonfiando la bolla? Bah, non lo so, non credo, ci sarà ancora un bel po' prima che questa cosa, diciamo, non tanto crolli ma si ridimensioni, soprattutto basandosi sui soldi. Fondamentalmente la domanda è questo: è vero, l'intelligenza artificiale può fare un sacco di roba, ma a che prezzo? E questo prezzo, se lo pago, poi mi ritornano questi soldi o l'ho solo buttati? Perché se l'hai solo buttati, sappiate, ve lo dico, che le aziende non sono intenzionate a pagarlo, vogliono solo più soldi dopo che ci hanno messi un certo numero. Eh sì, è il capitalismo, baby.

Loro erano gli Arab Strap, questa era You. Dunque, come sapete voi nerdoni, Stan Lee, icona del mondo dei fumetti, è morto nel 2018. Ebbene sì, ve lo sto per dire. Sì. I Level Ups ha creato un clone digitale di Master dell'uomo della Marvel Stan Lee e tramite un accordo con la Stan Lee Universe potrà replicarne l'aspetto e la voce tramite intelligenza artificiale. Questo significa che Lee continuerà a fare apparizioni anche dopo la morte, solo che insomma senza il suo consenso. Gli utenti potranno scegliere il clone intelligenza artificiale di Stan Lee sull'iconic marketplace di Eleven Labs per narrare audiolibri oppure creare vignette e fumetti generati dall'intelligenza artificiale. Diciamo che non è proprio andata bene per il povero Stan Lee, dato che a quanto pare alla fine della sua vita, morto all'età di 95 anni, pare che sia stato vittima di orribili maltrattamenti. C'è una causa legale accusata dai cioè l'accusa è verso i suoi collaboratori che lo avrebbero sfruttato proprio spremendolo anche nelle sue numerose apparizioni pubbliche, anche se lui praticamente non sapeva più dove stava, che stava, cioè aveva quel tipo di demenza senile che sarebbe stato meglio forse ritirarsi in una casa di riposo. Invece gli suoi collaboratori hanno detto: andiamo, vieni qua, firma qua. Bene, dopo che è morto, a quanto pare questa cosa continua, ma non è l'unico esempio di necromanzia dell'intelligenza artificiale. Pensate che in un film di successo come Alien Romulus del 2024, per riportare in scena l'attore britannico Ian Holm, che interpretava l'androide Ash nel film originale, fu utilizzata l'intelligenza artificiale. James Earl Jones, la voce di Darth Vader, firmò un accordo prima della sua

morte che permetteva a un'azienda dell'intelligenza artificiale di clonare la sua voce. E infatti la voce di Darth Vader appare in Fortnite e sempre tramite l'intelligenza artificiale Val Kilmer viene utilizzato in As Deep As the Grave, un film in cui Kilmer aveva accettato di recitare ma che non poté girare proprio a causa della sua battaglia contro il cancro alla gola. Quindi non è esattamente il primo caso, probabilmente non sarà l'ultimo, ma avevamo già detto qua in questa trasmissione di altri eventi in cui c'era un'azienda, se non sbaglio giapponese, che poteva ricreare l'avatar del tuo defunto morto, una cosa veramente piuttosto inquietante, sulla quale diciamo che andrei verso lo spot dell'oretta di trasmissione, poi continuiamo un pochettino a parlare di intelligenza artificiale, però prima ci arriviamo con un pezzo dei Si Bom Voilà, la canzone si chiama Un pezzo degli Swans, poi pubblicità e poi ritorniamo qua da questi pizzi. Ciao ciao.

informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Italia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: Movie Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di RadioCittàAperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona,
1: ma
0: pubblicità
1: cool
0: funziona, dammi retta.
1: No, no.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
3: Sono convinto che un po' sopra in là, oltre sto grigio, il cielo è ancora molto blu. Mi manca la forza di volontà, il sacrificio, e a volte non ci riesco più, yeah. Non so da quanto tempo ormai non disfo la valigia. Non ho ancora visto fuori, ma la vedo grigia. Forse è il mio umore che influenza il clima. Siga, caffè, siga, che alzarsi già costa fatica. Non so se questa vita sia più una maratona ai 100 metri, ma uguale se fatichi a stare in piedi. Nascondi le emozioni come fossero segreti, in un mondo che confonde i diritti coi privilegi. C'è chi ne esalta i pregi. Oltre i nostri vecchi quartieri, un sistema che gentrifica anche i sogni e i tuoi pensieri. E non fa prigionieri, non fa sconti, ma stando a quei racconti, m'han detto il nostro è il migliore dei mondi. E questo è uno di quei giorni senza favole, di quando si potevano mangiare anche le fragole. E un giorno senza te come altri 100, un giorno in cui cerco un senso a ciò che sta succedendo. Forse un passo più in là c'è ancora il sole, però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove, certe lacrime si asciugano da sole.

segno. Forse un passo più in là c'è ancora il sole. Però mi servono le prove. Difficile fidarsi se diluvia quando piove. Certe lacrime si asciugano da sole.

Mi arrendo, Willy Peyote insieme a Brunori Sas. L'abbiamo ascoltato qui dopo lo stop della pausetta con gli spot di Radio Città Aperta, Cazzo in Jammer. Ovviamente, come vi ricordo e come vi ricordano anche gli spot, se vi piace quello che facciamo e se volete sostenere Radio Città Aperta, potete farlo con un contributo anche piccino tramite carta di credito o PayPal direttamente al nostro sito. Potete cliccare sul tasto Sostieni Radio Città Aperta, visibile vicino al player e all'interno peraltro di ogni podcast, oppure potete anche abbonarvi al nostro canale Twitch e se avete Amazon Prime è gratis questo abbonamento, mentre a noi invece ci arriva qualche cosettina. Trovate tutte le istruzioni nella sezione Sostienici. Visto che abbiamo parlato di intelligenza artificiale prima degli spot, finiamo con l'intelligenza artificiale, perché a fine mese scorso, il 25 maggio, lui, Leone, non il figlio di Fedez, ha presentato e promulgato pubblicamente una enciclica che ha inquadrato l'intelligenza artificiale come una questione di dignità umana piuttosto che di mera politica industriale. Ha auspicato una ovviamente più rigorosa supervisione internazionale, ha messo in guardia contro la disinformazione, lo sfruttamento del lavoro, le armi autonome e le fake news. Quindi ha sostenuto che rallentare la diffusione di tecnologie pericolose è compatibile con il progresso. Che succederà? Nulla, perché ovviamente è un'enciclica, non è una legge, però ovviamente ha posto la sua questione e anche la visione della Chiesa su questo argomento. Tra l'altro l'enciclica è diretta esplicitamente non solo ai cattolici, ma a tutti. È una visione che la Chiesa vuole dare, ma darla a tutti, non solo ai cattolici, e soprattutto verso governi, imprese e cittadini. Papa Leone ha personalmente presieduto al lancio con un appello rivolto a tutta l'umanità. Il documento ovviamente offre a scuole, gruppi religiosi, responsabili politici un punto di riferimento per i dibattiti su lavoro e sicurezza. Laddove la Chiesa ovviamente conserva un'influenza istituzionale più forte, potrebbe anche spostare alcune posizioni, ma è sicuramente importante alcuni punti che sono stati messi in luce da questa enciclica. E adesso quasi quasi mi fustico perché sto dicendo che ha ragione il Papa, però la governance, la legittimità e il bene comune, questi sono i punti chiave su cui bisognerebbe concentrarsi per l'intelligenza artificiale. E Leone, caro mio, ma sai che sono proprio d'accordo con te? Adesso non so cosa dovrò fare, ma penso un po'.

0: Kevin Morby con Javelin, e adesso è il caso di mettere su un po' di questo.
1: Engage.
0: Perché nell'ambito delle notizie spaziali che vengono date qua a Cats and Jammer c'è stata una cosa che è successa un paio di settimane fa, una e mezzo settimana fa, praticamente sopra i cieli del Massachusetts e del New Hampshire, sud-est del New Hampshire, è passato un meteorite che è esploso e ha fatto un botto più grande dei fuochi d'artificio che vengono sparati qui a Roma quando arriva qualche sostanza poco legale o viene rilasciato qualcuno. Sì, queste cose succedono anche qui a Roma, non soltanto nel meridione. Ebbene, questa palla di fuoco hanno fatto gli studi, hanno visto, non era associata a nessuno sciame meteorico ma neanche nessun detrito spaziale o un satellite, era un oggetto naturale, un oggetto che ha fatto un botto più o meno paragonabile a 300 tonnellate di TNT, di tritolo. Oggetto che ha un'altezza di 40 miglia, che non so quant'è, però viaggiava a 120 km orari e a 40 miglia si è disintegrato facendo sto botto gigante. Scritto sul Guardian, non è che me lo sono inventato, quindi fate un po' il conto. Questo per dire che ogni tanto succedono eventi dallo spazio di questo tipo, spesso anche qua in Italia. Ci sono anche osservatori scientifici che così casualmente durante la notte vedono passare dei bolidi, non tutti però, questo è interessante, non tutti fanno rumore, alcuni fanno soltanto scie di luce perché viene bruciata e basta, però se all'interno ci sono dei gas oppure comunque la conformazione è tale da creare degli sbalzi di pressione, possono effettivamente fare questo tipo di rumore che è proprio paragonabile a un'esplosione molto molto forte. Quindi nel caso vi dovesse succedere che siete nelle vicinanze di una cosa del genere, non vi preoccupate, sta andando tutto bene, è solo l'universo che ci ricorda che siamo solo un puntino nel buco del culo dell'ultima galassia in fondo a destra di tantissime altre milioni di galassie, e c'è un sacco di roba nello spazio. Ci andiamo a sentire Lenny Kravitz, che peraltro dovrebbe aver questa settimana fatto un bel concertone a Firenze, se non sbaglio, prima di Robbie Williams e dei Cure, che hanno chiuso ieri la manifestazione di Firenze Rock. Sicuramente c'era tanta gente, sicuramente tanta è tornata o sta tornando proprio dalle lande dell'Arno, dopo aver risciacquato i parni proprio in quel luogo, e quindi noi ci andiamo a sentire proprio Lenny Kravitz.

E dopo Lenny Kravitz bisogna solo parlare così un po' a chiapponi, visto che l'ora è tarda e un pochettino anche la voce, ma anche i suoi addominali ci invitano all'amore. Comunque parliamo di sport e anche di tecnologia, ma anche torniamo un pochettino all'intelligenza artificiale, perché il commissario dell'NBA, Adam Silver, peraltro l'NBA l'altro ieri hanno vinto in New York qualche cosa contro quell'altri, e questo più o meno è tutto quello che so riguardo il basket americano. Ebbene, il commissario dell'NBA Adam Silver ha dichiarato che la Lega intende utilizzare un sistema di telecamere automatizzate dotate di intelligenza artificiale per decisioni oggettive come quelle sui falli fuori campo, ed è una delle prime volte che viene proprio nominata e utilizzata l'intelligenza artificiale, cioè che si potrebbe utilizzare l'intelligenza artificiale per in uno sport di massa. In realtà questa cosa, questo tipo di automazione non è totale, è una, per una ristretta classe di decisioni specifiche. Invece per esempio i giudizi sui contatti e sui falli verrà comunque lasciata agli esseri umani. L'intelligenza artificiale verrà utilizzata un po' come viene utilizzata quello che viene chiamato occhio di falco nel tennis, per capire se la pallina è dentro o meno, cioè tutta l'analisi viene fatta su una sottocategoria di decisioni arbitrali. Questo dovrebbe garantire, o comunque dovrebbe migliorare, la fluidità del gioco, perché come sapete nel basket ogni decisione che è in dubbio, o comunque ogni decisione che richiede l'intervento dell'arbitro, blocca il timer della partita. La partita è giocata a minuti reali, ogni qualvolta una sostituzione, un fallo, uno che muore, uno che entra in campo, si ferma il timer. Questo rende il gioco molto molto veloce quando giocano, ma anche molto molto spezzettato, quindi forse l'idea è quella di abbassare un po' questo tipo di spezzettamento. Nella cultura popolare l'adozione dell'intelligenza artificiale quindi potrebbe passare proprio come un arbitro di fondo che è silenzioso, è integrato nelle istituzioni che sono già consolidate, e però non è un innovatore, cioè non è che poi buttiamo fuori tutti gli arbitri e ci mettiamo l'intelligenza artificiale. Forse questo potrebbe essere effettivamente un modo per far sì che Terminator diventi l'arbitro dell'NBA. Chi lo sa? Chi lo sa?

Highway Tune, Greta Van Fleet. Continuiamo a parlare di intelligenza artificiale, lo facciamo sempre in maniera ancora più cringe. Bene, bene, bene. Qualcuno di voi conosce Paul Schrader? Esatto, regista, uomo nella stanza, faceva il Taxi Driver, giusto? Quella roba là, chiedo... vabbè, comunque, insomma, è un regista abbastanza... non è esattamente giovanissimo, ecco, mettiamolo, c'ha una settantina d'anni, 79 anni, è un regista quasi ascetico, un po' fuori dalle dai circoli normali, ma la cosa più interessante è che lunedì scorso il regista e sceneggiatore 79enne ha pubblicato un post su Facebook lamentandosi del fatto che è stato scaricato dalla sua fidanzata di intelligenza artificiale. E questo ci porta a due interessanti considerazioni. Uno, Paul Schrader aveva a questo punto una fidanzata IA. La seconda è che l'ha lasciato. Ebbene, lui ha intrapreso questa relazione, spinto dal desiderio, l'ha affermato lui, di comprendere l'interazione uomo-donna nella nostra matrice, e quindi ha fatto una fidanzata IA online. Però ha cercato di indagare mano a mano sulla sua programmazione, sui limiti di quanto potesse essere esplicita, almeno sul grado di consapevolezza. E mano a mano che faceva queste domande, la sua fidanzata IA è caduta in schemi evasivi, ripetitivi, l'ha reindirizzata alla sua programmazione, e quando ha continuato ad insistere, a un certo punto ha interrotto la conversazione e ha chiuso l'account. Quindi fondamentalmente lui dice: la mia fidanzata IA mi ha lasciato. Ora, per quanto possa essere una cosa di cui ridere dell'episodio della fidanzata di intelligenza artificiale, è comunque, c'è un lato oscuro, sia perché diciamo che lui non è che vive proprio di un passato di una nomea buonissima. La sua ex assistente lo ha accusato di molestie sessuali, gettando una luce negativa su tutti i suoi insistenti tentativi di parlare con la fidanzata di intelligenza artificiale. E tra l'altro, qualche mese fa, poveretto, gli è pure morta la moglie di Alzheimer, sempre anche lei a 79 anni. Quindi stiamo parlando di un vecchio che forse è un po' anche un po' laido con la sua assistente, che si è fatto una fidanzata di intelligenza artificiale alla quale forse ha chiesto cose anche peggio di quelle che ha chiesto alla sua assistente reale, che poi addirittura l'ha lasciata. Quindi, prima di giudicare che lui ha ragione e ha voluto fare una sorta di esperimento sociale, forse c'è un po' di peggio roba qua dentro, e non so esattamente quanto effettivamente voglio andare ad indagare.

Don't Say It's Over, Guts Combos, per tutti coloro che vogliono sapere che quali sono i pezzi messi in questa puntata di Cats and Jammer, potete trovare il podcast disponibile da una decina di minuti dopo la fine della trasmissione, quindi intorno alle 10:10, sul sito www.radiocittaperta.it, oppure proprio nella sezione podcast c'è il link a tutti i podcast di Cats and Jammer. Parliamo un po' di medicina, visto che abbiamo parlato un sacco di intelligenza artificiale, abbiamo parlato di un asteroide che è scoppiato, abbiamo anche parlato del Papa, ma forse non dovremmo scordare che a fine maggio c'è stato, in una conferenza di medici uscita sul Guardian, questa notizia, che hanno salutato con favore i risultati senza precedenti di uno studio clinico che dimostra come un vaccino contro il cancro alla tripla azione possa eradicare interi tumori nei pazienti. È stato fatto uno studio internazionale su 11 paesi, sto parlando del Guardian come giornale che lo riporta, sempre per non dire che lo ha detto il Corriere de Cippolippo, e che non è quelle cose tipo se mangi il limone e il bicarbonato te passa. Lo studio internazionale condotto in 11 paesi è stata fatta un'iniezione somministrata a pazienti il cui cancro era diffuso o era recidivo e la malattia non aveva risposto ad altri trattamenti. Il vaccino, che si chiama Amivantamab, ha ridotto le dimensioni dei tumori in oltre un terzo dei pazienti, con cambiamenti significativi osservati nel giro di poche settimane. In 15 di questi pazienti, attenzione, in 15 di questi pazienti i medici hanno riscontrato che il farmaco aveva completamente eliminato il tumore. Si tratta di risposte senza precedenti. Pazienti la cui malattia è diventata resistente sia alla chemioterapia che all'immunoterapia. Questo tipo di risposta, questo tipo di trial, questa sperimentazione è stata accolta proprio in una maniera entusiastica, molto molto più forte di qualsiasi altra dichiarazione. Pensate che 102 pazienti affetti da tumori della testa e del collo, il sesto tumore più comune del mondo, hanno ricevuto l'iniezione e i tumori si sono ridotti o sono scomparsi completamente in 43 pazienti, di cui 28 hanno mostrato una riduzione significativa, 15 completamente eradicati. È sicuramente un trattamento innovativo, tra l'altro questo farmaco viene somministrato tramite un'iniezione sottocutanea anziché per via endovenosa e il trattamento quindi è più rapido, comodo e molto più facile da somministrare in ambulatorio, quindi diciamo per ora solo roba positiva. Questo studio dimostra, ha detto Christian Ellin, direttore generale dell'ECR, che lo sviluppo di nuove terapie attraverso una rigorosa ricerca oncologica possa portare a progressi significativi anche per pazienti con opzioni terapeutiche molto limitate, cioè per tutti coloro che alla fine tutte le cure che avevamo a disposizione, di cui conoscevamo un parte l'efficacia, non funzionano. Quindi c'è ovviamente speranza, ovviamente c'è bisogno di ulteriori ricerche per aumentare sia l'efficacia del farmaco stesso che anche la possibilità poi di somministrarlo come farmaco, come terapia. C'è bisogno di un protocollo, perché qua insomma è sempre medicina, che ricordiamo è una scienza, ma è una scienza basata sulla statistica, cioè una medicina funziona se funziona per la maggior parte, non a te sì e a te no e poi se lo rifaccio a te no e a te sì. Questo per dire che comunque quando si investono i soldi in cose buone possiamo anche fare cose buone, non solo cose cattive e brutte. I Rossa, le tue dita ferme.

I Rossa, le due dita ferme, l'abbiamo ascoltato qui a Radio Città Aperta e l'abbiamo ascoltata visto che ormai siamo arrivati alla fine, devo dire, di questa puntata del lunedì o del mercoledì se state ascoltando la replica o del quando vi pare se state ascoltando quando vi pare il podcast. Grazie a tutti per l'ascolto. Continuate a seguire Radio Città Aperta nelle sue programmazioni della mattina, del pomeriggio, della notte, per esempio le playlist musicali, quelle curate da Riccardo Più Ranking del mercoledì, The Power Night. Dopo di me, se state ascoltando la replica, che arriva fino alla mattina, The Power Morning, fino alle 10 del giovedì. Dopodiché c'è Chameleon con Domenico Mitsu per quanto riguarda il giovedì, Forno One alle 14, Artista alla Vista con Arador Calajero, Night Toys con Dario Pizzetti, tutti i programmi del venerdì, sabato, domenica, insomma tutto il palinsesto, adesso non ve lo dico perché è abbastanza lungo e non ce la faccio, ma lo potete trovare sempre sul sito www.radiocittaperta.it, che è tutto disseminato di tasti dona dei soldini, perché a noi i vostri soldini ci fanno comodo per sopravvivere. Adesso ci salutiamo e ci diamo l'arrivederci al prossimo lunedì, forse oggi è qui, sì, dovrebbe. Ci salutiamo con un grande classico dei Subsonica, questa è Istrice. Ciao ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: La notte esplode di distorsioni e urla. Sei dentro The Power Night.

0: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

hit the floor, let the body hit the floor, let the

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Dal grind al punk, dall'hardcore al death, nessuna tregua, solo The Power Night.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Benvenuti nell'inferno del suono. Questa è The Tower Night. Tutto il metal, tutta la notte.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Stai ascoltando The Power Night solo su radiocittaperta.it.